0: Di Federico Moreno Torroba avete ascoltato Castles of Spain, chitarrista Christopher Parkening.
1: Igor Stravinsky, Chant Funèbre, opera 5. Funeral Song. Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, senza indicazione di tempo, adagio, allegro. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werkeverzeichnis 1048, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Sergei Prokofiev, L'amore delle tre melarance, suite per orchestra, opera 33 bis. I ridicoli, vivo, scena infernale, il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte, allegro moderato. Marcia, tempo di marcia. Scherzo, allegro con brio. Il principe e la principessa, andantino. La fuga, allegro. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato L'amore delle tre melarance, suite per orchestra, opera 33 bis. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Marc Yerman, violoncello.
1: Igor Stravinsky, sinfonia in mi bemolle. Allegro moderato, scherzo, allegretto, largo, finale, allegro molto. Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Sinfonia in Mi bemolle, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.
1: Jean-Henri d'Anglebert, 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully. Ouverture da Isis, tragedia lyrique. Aria d'Apollon dalla commedia balletto Le Triomphe de l'Amour. Les Songes Agréables da Attis, tragedia lyrique. Les Sourdines da Armide, tragedia lyrique. Passacaglia d'Armide da Armide, tragedia lyrique. Clavicembalista Kenneth Gilbert.

0: Di Jean-Henri d'Anglebert avete ascoltato 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully, clavicembalista Kenneth Gilbert.
1: Benjamin Britten. 4C Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm. Philharmonia Orchestra. Alessandro Crudele, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Forsy Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Filharmonia Orchestra, Alessandro Crudele, direttore.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Modéré, Marta Argerich, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Martha Argerich, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, variazioni Goldberg, aria con 30 variazioni in sol maggiore per clavicembalo, Bach Werkverzeichnis 988. Clavicembalista Gustav Leonhardt.

il potere del limite. Il potere del limite, tema del 22esimo Festival

L'opera d'arte musicale è compiuta in quanto è percepita. Ecco il doppio passaggio, cioè dal testo al virtuoso, il performer, e dal performer all'ascoltatore. E con ciò ci si spalanca improvvisamente davanti un orizzonte critico del tutto inusitato. Sante parole di Piero Rattalino. Oggi parliamo di un suo libro dedicato a Liszt, pianista, tecnica e ideologia, un testo pubblicato da Zecchini nel 2016. Intanto buona giornata, buona domenica. Oggi 3 maggio, sono le 6:02 e 26 secondi. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a Giorgia Franceschi, questa mattina in regia, Federico Vizzaccaro, curatore di Qui Comincia, della nostra trasmissione, curatore anche delle bellissime musiche scelte per questa mattina, Fabio Melis alla console. Allora, dicevamo, Piero Rattalino, che scompare nel 2023, esattamente in questo periodo, era aprile, e che lascia dei libri nella sua lunga carriera. È stato uno dei grandi allievi di Vidusso, lunga carriera di critico musicale, di direttore artistico, ma soprattutto di esperto della tastiera, di esperto del pianoforte. Ci ha lasciato appunto tanti libri, ma poi suggestioni, suggerimenti, opinioni. Magari non tutte si possono condividere, ma certamente con delle intuizioni interessantissime. Ecco, Piero Rattalino, con questo regalo che ci viene donato a proposito della musica di Franz Liszt, con una chiave di lettura molto particolare, ironica, molto approfondita, non tanto approfondendo le opere di Liszt, quanto il personaggio Liszt, il pianista.

richiesta molto vivace, a capriccio, dai 12 studi d'exécution transcendante, Claudio Arrao, grandissimo, questa bellissima registrazione del 1977. Abbiamo detto Piero Rattalino, Liszt, pianista, tecnica e ideologia. Peraltro è un libro che si legge molto volentieri, c'è tanta ironia, tanta anche giocosità nei confronti di questo mostro sacro che è stato Liszt. Mi trova completamente d'accordo Rattalino quando dice è stato non solo il più grande performer che abbia usato il pianoforte, ma il suo progetto, la sua ideologia, non è stata ancora portata a compimento dai suoi successori. Quindi ci sono delle potenzialità da riesplorare e sviluppare. Sì, anche io sono molto convinta che Liszt vada ancora sondato bene, perché forse la sua grande mania, se vogliamo, ma era anche un grande divertimento di essere particolarmente spettacolare. Questo succede anche oggi, per esempio, su Lang Lang si fa un po' lo stesso errore. Ecco, quando la spettacolarità raggiunge grandi livelli, allora si tende a considerare l'esecutore o comunque l'interprete o comunque l'artista di gradino inferiore rispetto ad altri. Ecco, Liszt si è molto divertito, ha anche sofferto, è stato un uomo di immensa generosità, soprattutto nei confronti dei colleghi, dei suoi allievi, ha avuto davvero un cuore grande di far suonare tutti, di avere tutti a Weimar, a quella che possiamo considerare una delle grandi corti della musica del tempo. E allo stesso tempo aveva disponibilità a tutto, anche per esempio nei confronti di musica scritta da altri, dove là si diverte, no? Si diverte molto a riproporre con le sue grandi parafrasi, da gran concerto ovviamente, a riproporre materiali noti, celebri, importanti. Adesso noi ascoltiamo la parafrasi. Oh, stamattina mi si inceppa l'articolazione delle consonanti, da Rigoletto, da Verdi, con un meraviglioso Georg Zifra del 1956. Come vedete, Federico Vizzaccaro si è anche sbizzarrito a trovare delle interpretazioni davvero sublimi. Ecco, la concezione appunto di Liszt non era quella di Wagner, che pensava di dover correggere le composizioni altrui. No, Liszt aveva il divertimento, il piacere di dare una prospettiva, una percezione diversa di ciò che era già stato scritto da altri. Non erano correzioni, anche se poi si divertiva molto a mettere in evidenza certi materiali che venivano presi in considerazione. Bisogna anche ammettere quanto la sua conoscenza compositiva fosse assolutamente illimitata, perché non solo la capacità di cogliere all'interno di un'opera i punti salienti, ma poi quella di riproporli in maniera variata, con varianti fascinosissime, nascondendo o mettendo in evidenza i temi principali. E insomma, si divertiva, aveva. Tutto questo lo faceva, come dice poi a un certo punto Rattalino, lo faceva per noia. No, non dice proprio così, ma insomma, per divertirsi su qualcosa di già scritto.

davvero uno straordinario Gheorghi Ziffra, 1956, quando ha inciso questa pagina straordinaria di Franz Liszt, grande parafrasi da concerto su Rigoletto di Verdi. Dunque, Rattalino ci racconta in questo bel libro, che spolverando la libreria è uscito fuori, come molti altri che vi proporremo. Poi penserete che ho una casa molto spolverata e pulita, ma non è così. Perché i libri poi, insomma, generano tanta polvere. Anzi, volevo dirvi grazie intanto per i messaggi. Clarinettista Martin Frost, ecco, è un altro esempio di virtuoso spettacolare. Allora, il padre di Franz Liszt si chiamava Adam, era nato nel 1776 e si diplomò nel liceo di Presburgo, oggi è Bratislava, nel 1795, ma studiò subito con molto interesse la musica e poi trovò un impiego ad Esterasi, ad Esterasa, presso il principe Esterasi, dove aveva lavorato anche Haydn fino al 1790, e lì quell'orchestra prende il posto di secondo violoncello. Le orchestre, ci dice Rattalino, finanziate dagli aristocratici, erano formate in genere da professionisti e da semi professionisti che utilizzavano anche impiegati, servitori che possedevano una certa pratica di qualche strumento. Infatti Adam Liszt ascolta Hummel, si innamora del pianoforte e viene inserito nell'orchestra. Hummel, che era un musicista completo, che lo ammirò al punto appunto da mettersi a studiare il pianoforte. Nel 1809 Adam viene mandato a Reading come responsabile, pensate, delle greggi. 50.000 pecore, voi non avete idea di che patrimonio sia, si tratti. Adam organizzò in casa sua grandi esecuzioni musicali, tutto questo ovviamente ce lo racconta il grande Rattalino con una sorta anche di divertita ironia. Altre notizie molto importanti: nel 1937 Liszt aveva tenuto a Lione un concerto a favore dei tessitori in sciopero e in una sua lettera diceva: mi recai a Lione, mi trovai trasportato in mezzo a sofferenze così orribili e tanto crudele angoscia che il sentimento della giustizia si ribellò dentro di me e mi causò un dolore inesprimibile.

Ecco, allora Franz Liszt, Allegro maestoso, il primo movimento, sapete, poi sono attaccati, quindi devono essere poi divisi da noi, dal concerto numero 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte orchestra Staatskapelle di Berlino con Pierre Boulez direttore e il pianista Daniel Barenboim, 2011 la registrazione. Che belli i vostri messaggi. Allora, qualcuno non si firma, poi c'è Floriana che è contento di aprire gli occhi stamattina con Liszt. Uno dice quasi quasi bella figlia dell'amore, più bella quella di Liszt che non quella di Verdi. Adesso, come dire, non esageriamo. Però è vera una cosa, e la dice anche Piero Rattalino, che Liszt si impossessa delle cose degli altri, cioè le fa diventare proprie. Ed è una qualità straordinaria. Poi scrive Rattalino, il sansimoniano Liszt era diventato popolare anche presso la più umile classe sociale. Non sappiamo come fosse composto il pubblico dei suoi concerti. Ma sia i resoconti affidabili che le pungenti satire ci dicono che l'arrivo e la partenza di Liszt nelle città in cui suonava dava spesso luogo a bagni di folla. All'inizio di settembre nel 1844 a Tolosa, ascoltate bene, non i soliti studenti gli fecero la serenata, gliela fece un coro di operai che gli espressero il rammarico di non averlo potuto sentire. E Liszt fissò immediatamente un altro concerto e distribuì gratuitamente 600 biglietti. Altri tempi, certamente. E ciò avveniva prima della rivoluzione del 48, dopo la rivoluzione, la borghesia, ci dice Rattalino, prendendo definitivamente il potere, avvocò a sé la musica strumentale, l'infittirsi della rete ferroviaria, ecco anche questo fu molto importante, certo, e delle linee di navigazione a vapore rendeva più rapidi e più comodi i trasporti. Gli artisti di gran nome si sottoponevano a massacranti tournée, l'organizzazione veniva affidata ad agenzie internazionali, bla bla bla, eccetera, eccetera, su appunto quello che era un po' l'assetto, diciamo, delle possibilità d'ascolto del tempo di Liszt. Ora passiamo a una pagina impervia, ma ci sono dei passaggi molto belli. Non c'è tutto il tempo per leggere tutto il libro, però insomma sono passaggi molto belli che riguardano proprio la tecnica e la mano di Liszt. Quindi San Francesco di Paola cammina sulle onde.

Pagina stupenda, devo dire, una delle due leggende di Franz Liszt, San Francesco di Paola che cammina sulle onde, con questa meravigliosa interpretazione di Aldo Ciccolini, una registrazione del 1970, e poi questo bel messaggio di Augusto: anche stamattina avete aiutato il sole a sorgere. La trovo francamente bellissima. Poi saluti anche da altri. Francesco dalla Norvegia, ragazzi. Vabbè, stupendo. Allora, poi c'è tutta una disquisizione di Rattalino molto affascinante, interessante, sulla posizione del polso come pianista. E d'altra parte si diceva che le dita di Liszt erano molto lunghe, ma le mani piccole. Allora lui, insomma, lo sentite, no? In questi momenti come macchinava, cambiava la posizione della mano per le diverse arti virtuosistiche. Ci lasciamo con Ihr Glocken von Marling, con l'interpretazione sempre di Liszt, con l'interpretazione di Dietrich Fischer-Dieskau e Daniel Barenboim, che lo accompagna al pianoforte. Grazie e a sabato prossimo.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, bolognese, pilota di Formula 1 sino al 2001, poi dopo un incidente che gli costò l'amputazione delle gambe, il passaggio alla handbike, e le vittorie dalle Olimpiadi. Ha vissuto molte vite e ha insegnato a non arrendersi mai, ce lo racconta Matteo Merli della TGR di Bologna.
3: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, originario di Castelmaggiore nel Bolognese, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile incidente, ma riesce a sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
4: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
3: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella alla sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza, in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa, in famiglia.
4: Nei momenti più difficili, non soltanto al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
5: L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ricorda il campione e l'amico, un legame profondo come quell'abbraccio a Rio de Janeiro dopo la conquista del suo primo oro olimpico alle Paralimpiadi del 2016.
6: Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Sottolineo molto il valore dell'uomo perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili.
2: L'esempio di vita rimane impresso tra la sua gente di Castelmaggiore, unita nel dolore e nei ricordi.
7: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo.
8: Un giocherellone, un simpaticone, mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto.
5: Ad Alex Zanardi, ricordo commosso del Presidente della Repubblica, come l'intera Italia, scrive Sergio Mattarella, avverto profondo dolore per la sua morte. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità, la sua figura è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani.
2: Per la Premier Giorgia Meloni l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, scrive la Presidente del Consiglio, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai.
5: Il conflitto in Medio Oriente ancora fermi, negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
9: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. E sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR3.
2: Ieri nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Leone ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma. Tra le nuove ordinazioni c'è anche quella di Evelio Menjar Ayala, 56 anni, nato a El Salvador e fuggito dal conflitto nel suo paese natale. Guiderà la diocesi di Wheeling Charleston in Virginia, emigrò negli Stati Uniti nel 1990 come rifugiato. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti. Così il Papa Leone nell'omelia.
0: Si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui. Adesso le previsioni del tempo, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: RAI, Radio 3.
12: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
10: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Fabio Melis alla console, Giorgia Franceschi, in regia, come ogni domenica la nostra rassegna. Oggi dà uno sguardo particolare ai magazine, ai settimanali della stampa straniera. Se Radio Tremondo fosse una rivista, oggi la nostra copertina di certo la vorremmo dedicare ad Alex Zanardi, campione, ex pilota, campione paralimpico e molto di più, scomparso, lo ricordo, a 59 anni, venerdì 1 di maggio. La notizia è arrivata ieri e subito ha trovato molto spazio anche sui media stranieri, sulle testate online, oltre ovviamente che sulla stampa italiana, come di certo ascolterete a prima pagina. Tra tutti i pezzi intanto segnaliamo quello lunghissimo, molto bello, della BBC con questo titolo: La straordinaria vita di Zanardi, un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone. Un lungo pezzo a firma Andrew Benson che racconta appunto la vita di Alex Zanardi, il punto di svolta tra le due fasi della sua attività sportiva e della sua esistenza, quel terribile incidente all'Ausitzring in Germania in cui Zanardi perse entrambe le gambe e fu salvato dalla morte solo grazie a un intervento medico rapido e decisivo. Un pezzo che ripercorre tutta la sua storia ma tratteggia anche un ritratto dell'uomo, un uomo che aveva sofferto molto della sua vita ma il cui atteggiamento era sempre positivo a prescindere dalle difficoltà che affrontava. Scrive la BBC: era un uomo affascinante, divertente, caloroso, carismatico, autentico ed eloquente, universalmente apprezzato la sua capacità di spiegare come aveva superato le sue difficoltà personali, ha dato vita a quelle lotte, le ha messe nella giusta prospettiva e ha infuso speranza a moltissime persone in tutto il mondo. È un pezzo punteggiato dalle dichiarazioni di Alex. Ciò che ha permesso, scrive la BBC ancora, a Zanardi di superare le difficoltà e di tornare a raggiungere i massimi livelli sportivi è stata la sua straordinaria forza di volontà. E i virgolettati: sono molto fortunato, disse una volta Zanardi, c'è una forte connessione tra ciò che è accaduto prima e dopo, nel senso che sono riuscito a proseguire in questa mia nuova vita contro ogni previsione. Non ho la sensazione di vivere una seconda vita, è la stessa. Ho avuto la possibilità di accogliere e incontrare cose che non avrei mai incontrato se non fosse successo quel che è successo. E poi, a caratteri cubitali, dentro il lungo pezzo della BBC, questo altro virgolettato: a chi importa delle mie gambe, sono vivo. La vita e la scomparsa di Alex Zanardi trovano molto spazio anche sul principale quotidiano sportivo europeo, il francese L'Equipe, intanto con un pezzo che è stato pubblicato online subito dopo la notizia della scomparsa di Zanardi, con questo titolo: una vita di incidenti e rinascite. Ma soprattutto L'Equipe rilancia un grande lavoro multimediale fatto già diversi anni fa con questo titolo: Più forte della morte, un pezzo che inizia proprio con quel tragico incidente all'Ausitzring il 15 settembre del 2001, in un clima che era surreale in quella gara, a pochi giorni appunto dell'attentato terroristico a New York. Alex Zanardi la sua vita viene omaggiata, lo dicevo, su diverse testate, lo troviamo anche sulla stampa tedesca. Abbiamo qui sotto mano la Deutsche Welle, e però la stampa tedesca, la notizia d'apertura quasi su tutte le testate che abbiamo consultato, è ancora quella delle conseguenze della crisi con gli Stati Uniti, su cui ci siamo soffermati anche ieri, crisi anche nei rapporti politici e personali tra Donald Trump e il cancelliere Merz, dopo che la scorsa settimana, lo ricordo, Merz aveva fatto le dichiarazioni più dure nei confronti degli Stati Uniti, che non hanno una strategia in Iran, nella guerra contro l'Iran, e che si stanno facendo umiliare dalla Repubblica Islamica. Sulla scia di queste dichiarazioni, Trump già venerdì aveva dato notizia dell'intenzione di levare 5.000 soldati dalla Germania, e oggi non solo sulla stampa tedesca, non solo troviamo che Trump ribadisce e rilancia con questa dichiarazione: in realtà saranno molto più di 5.000 unità. Ecco, sulla Deutsche Welle il titolo è: Trump promette di ridurre drasticamente il numero di truppe statunitensi di stanze in Germania, appunto oltre il primo annuncio. Tra i due annunci è arrivata anche la dichiarazione molto citata del ministro della difesa tedesca Boris Pistorius, che ha tentato di minimizzare l'importanza del taglio delle truppe statunitensi, ma direi soprattutto di metterle in prospettiva, come scrive Politico, nel senso che ha detto era un taglio atteso, quindi non legato principalmente allo scontro tra Merz e Trump, che ha dato così impossibile movente. Ha creato l'incidente, diciamo, che serviva per un cambio che è strutturale, che parte di una sorta di, vedremo fino a che punto, disimpegno statunitense dall'Europa. E allora Pistorius, come scrive Politico, ha colto invece l'occasione per ecco, sostenere: se vogliamo rimanere transatlantici dobbiamo rafforzare il pilastro europeo all'interno della NATO, una dichiarazione che rientra nelle scelte politiche industriali della Germania, che sta portando avanti un imponente piano di riarmo che abbiamo raccontato anche questa settimana a Radio Tremondo. Un imponente piano di riarmo è anche presentato lo stesso Pistorius, la prima strategia di sicurezza della Germania, che indica peraltro nella Russia il principale avversario, la principale minaccia per la sicurezza del paese. Questo troviamo su Politico, mentre altre testate danno conto delle dichiarazioni della NATO, la NATO che prova a capire i dettagli della decisione del Pentagono di ritirare le truppe. Ecco, questo scontro o questa necessità di far chiarezza sulle questioni militari fa parte di una tensione crescente anche su un altro fronte, quello economico e commerciale, perché la dichiarazione di Trump sulla decisione di ritirare parte dei soldati dalla Germania è arrivata contestualmente all'annuncio, sempre da parte del Presidente degli Stati Uniti, di un rilancio della guerra commerciale, dell'aumento possibile dei dazi doganali su automobili e componenti auto dal 15 al 25%. Anche su questo troviamo aggiornamenti su Politico.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Stefan Windecker.
2: Guten Morgen, heute am Sonntag, den 3. Mai. Die Landesregierung setzt auf den Ausbau der Tagespflege für Senioren. US-Präsident Donald Trump droht mit weiteren Angriffen auf den Iran. Das Wetter: Sonne und Schleierwolken bei 23 bis 26 Grad. In Südtirol soll die Tagespflege für Senioren ausgebaut werden. Pflegebedürftige Menschen tagsüber in einem Heim betreuen zu lassen, wäre deutlich billiger als ein Heimplatz, sagte Soziallandesrätin Rosmarie Palmer zu Reis Südtirol. Derzeit gibt es in Südtirol 400 Plätze für die Tagespflege. Der Bürgermeister von Farn, Andreas Schatzer, verteidigt seine Entscheidung, der Schützenkompanie das Böllern zu verbieten. Angesichts der Kriege weltweit sei es einfach nicht mehr zeitgemäß, zu kirchlichen und weltlichen Feiertagen in einem Dorf herumzuböllern, sagte Schatzer zu Reis Südtirol. Der Jugendsprecher der Südtiroler Freiheit in Farn, Johannes Paris, hatte betont, das Böllern sei kein veraltetes Relikt, sondern gelebte Identität. Der Exerzierreferent des Schützenbezirks Bustertal, Christian Steger, hatte davor gewarnt, einen Präzedenzfall zu schaffen. US-Präsident Donald Trump droht mit weiteren Angriffen auf den Iran. Sie seien möglich, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er sei dabei, einen Einigungsvorschlag aus Teheran zu prüfen. Könne Angriffen auf den Iran. Sie seien möglich, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er sei dabei, einen Einigungsvorschlag aus Teheran zu prüfen. Könne sich aber nicht vorstellen, dass der

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Lia mesa la unda maganda, domania i trai de mei, in trabangunial notizier de Rai Ladinia. De cash rusnongs, de cash da kerdaura. Ai cinc de mei giral un funzion el sistema informativ nuov de spedel de chavalais. De plunter vangel stat in jar per la squadra de socors del Trentin. La camera di commercialist del Sutirol anstadita nisi reunion generela. I da mesa la catredoms di juge la squadra de juog dal palais Ladinas. Dol notizier seral aura per l'appuntamento con la coppa dal caffè. Hugo Senona ragiona ancora su un rituale in conto della morte della cultura del mondo. Al microfono vi saluta ancora Martina Rier, la per tecnica vancoreda da Edi Pleikner. Con un merdico vanno ai 5 di mei girano c'è il primo aiuto del spedale di Chavalais in funzione del sistema informativo nuovo. Si tratta dell'ultimo spedale o la che vanno con un trovo a questo sistema, quel che prima spiega Cecilia Mazzel.
2: L'intervento veniva a saldare de gra al PNRR, il Fondo Nazionale di Miglioramento e Residenza, e il fes perdere la strategia dell'azienda sanitaria universitaria integrata la ASUIT, che intende rinnovare i servizi sanitari provinciali. L'obiettivo del sistema informativo NEF è di smaurare la digitalizzazione di percorsi di cura e migliorare l'esperienza per i sentadins de gra all'introduzione della cartella clinica NEVA. Dai mertes che venne ai 5 di me donca del prum aiuto dell'ospedale di Cavalais gira in funzione il sistema informatico NEF. Il passaggio al sistema NEF è venuto pianificato il verso da un gruppo di dottori e infermieri della direzione medica di Cavalais e i tecnici pisano a schivere problemi e garantire assistenza fora e fora. Potesse un po' succedere interdivamente la gestione di casi manco depressa lì all'introduzione della modalità operative sneves. L'azienda sanitaria domana desiosa al dottor de famiglia o al dottor di Becce per problemi sanitari non depressa. Dalle so da sera fine sera domana, dunque le net le attive e servizio dell'ex Verdia Medica.
1: Lì è stata una sada d'intervento da tutto il rajon per il soccorso da Monstel Trentin. Audio Valentina Redolfi con i dettagli.
3: L'operazione più complicata è stata da domani sulla Pelle di San Martino, la che due esoni escursionisti fiorentini è stata portata giù dal bivac Fiamme Sales a passa 3.000 metri di quota. I due erano a passare la netta il bivac dove era fatta de Gran Fadies la via ferrata Bolver Lugli. La tosa de fat la era sluzieda sulla giaccia e la si è fatta mel. Canche le crepa fora l'elba e a chiamare il soccorso il Jolier l'esita i tor. Ella l'è venuta a trasportare dall'ospedale di Borgo Valsugana invece il compagno è stato portà a Val. A seguito dell'incidente, il soccorso alpino la manafora in cenapela la prudenza, ricordando che il Samont è il zero termic le a 2400 metri e che i troes è a moto in una condizione da d'inverno con giaccia e neif. Sempre in giro, la stazione di Riva del Garda è stata protagonista di un tour de force. Dopo aver salvato net due climbers forest bloccati sul parei del scudo, i soccorritori si sono intervenire su tre emergenze insieme. Dante il recuperamento di un base jumper austriaco finì di contra gli elbres di Pizzcapi, dopo il soccorso di una rampiadora ferita da un sas della piramide Laximi della Val del Sarca e in ultima un altro intervento con l'elicottero che l'esita a salvare Naela restata bloccata per un trauma alla giama sulla ferrata Ciguevara sul Mont Casale Sora Dro. Duci ferì e staci ricoveri all'ospedale Santa Chiara de Trent.
1: Il stomaco del Trentin, l'analisi, vanno allora i dati sui disturbi del comportamento delle scuole trentine.
3: I dati vengono portati dal psicologo e terapista con la musica, collaboratore dell'Università di Trent, Stefano Cainelli. Il spiega che il 4% di studenti e della studente trentine le sana disabilità, il 6,6% la disturbes dell'apprendimento DSA e la certificazione le se smauredes. La ragione che do i disturbi del comportamento le se le edes a cause neurologiche, ma per esempio le enche una questione di alterazione della funzione esecutiva del cervello, dei problemi di autoregolazione delle emozioni di becce e della bezzes, e te la gioventù che il fattore sadum spencia il comportamento a risic. Non è solo intendere e trovare una diagnosi, spiega Cainelli, asa che per esempio i disturbi del comportamento potessero nascondere te do a difficoltà di apprendimento. Te scola da po' per questions de leggi non se ha il medio torsù dal buon insegnante e insegnante de sostegno, venduc c'aria su insegnanti de classe che insieme congestir tutta la classe a Pontin. De spes mencia ence una formazione al do sulla gestione della classe e applicare dal buon l'inclusione. Ante i fattori che sua di più è il coinvolgimento di compagni di classe, Giovolessa spiega sempre Cainelli, già spiegher ai bec, ai etas compagni di classe, la ragione di comportamenti di compagni. Va bene strumenti compensativi per la didattica, ma indut serve esponete più strutturate. Senza indidamento al docchi, sbec con problemi di comportamenti risia, da grain, dipendenze da alcol e droghe.
1: Un di de gran traffic sa spieta la società dell'autostrada del Pranach per un quai domania. Dut il fin lena e ogni classifica con il livello d'allarm curcion a causa del troppo movimento da autisung la vint doi, con codas in tardiva manch da tram doi direzions. Le van consiada se informe online su la situazione attuale della viabilità d'ang se metter su un viaggio. Un king da marandana e il tant mod utoguna difficulteia su la strada della regione. La Camera di Commercialisti del Sud Tirol ha in nuov d'auriltani si reunion generella, cinciant cum ambri cum ambras da tutta la provincia Ionicadum per la prima reunion maneta dalla presidenta nuova Anna Paola De Angelis. Ntang si relazion alla presidenta presentasi vision per la categoria professionella che va saura la gestion ora, di da giang ai commercialisti importanza centrela in cet la società e economia locala. Il cassier della Camera di Commercialisti del Sud Tirol Luis Stuffer de Santa Cristina.
4: L'Ordine di Bolzano ha una situazione finanziaria buona, gli udanti risorse che possono durare per quest'anno e per i prossimi anni per calcolare dal programma che ho presentato alla Presidenta De Angelis, la Ancunteda Generella che è stata Bolzano gli ultimi dies.
1: Adit Luis Stuffer, schicke Repräsentant la Dingiel del Direttiven Cervener Fleim, Kommerzialist der Cinquant Novani de Ochtijai. Imodong argument, l'ina bona notizia per l'Ectel Garda, un fenomen meteorologic rare a buona fazione scialdi positiva sul ecosistem dell'Ect.
3: Il Lec de Garda scomenza indo a respirare tutta sia fonezza, un evento eccezionale che non si verifica dall'inverno del 2006. La interessa il Lec de Garda ti promes di sdioril del 2026. De gra a una combinazione di fattori climatici, la eges del Lec le sa finì in cicle di messedamento completo, è un processo vitale per la sanità dell'ecosistema e di organismi che giviv la ite. Il motore di questo reset ecologico è stato il forte vento da nord, dal scomenz del mais in ca, de condizioni normali i les muie fons desca il garda, i fes fadia a messederite duta siaeges, de spes le demo messedament parziel, e invece che stan le stat possibile, perché che si ha verificato il fenomen de l'omotermia, l'annullamento della differenza di temperatura e donca di densità ante la superficie e la pert più fones del lec. Che la permettu al vent de ciapere il movimento connettif che non si aea più vedute gli ultimi sventegni. La eges tessora più ricche di ossigen le sesites in giù in verso il fondal e invece la eges più fones le se venute su portan con sé nutrienti e microelementi in muie del tempo. Un evento di questa portata è dal buon rare per i grain les a sud della Elpes e la abu de besen del freight intensif e de venge forge.
1: In cila passons al sport, vint nu fejum di de juoc in quait il campionat de eccellenza de juoc del Palais per al FC Gardaina, che jugea da mese la 4 domsti alla Vistel Trentin. Ntanca il Gardaina e bello segur de tume do la sajong la categoria plus bassa, combat la Vis terz ultim de classifica mo per satanit l'eccellenza. Vor da mese la 4 domsti jugerat la gruppa B de la prima categoria trentina il Fassa Calcio, ora de Cesa contra il Val di Cembra Calcio. It la gruppa B de la prima categoria provinciale del Sud Tirol, al Mareo Bello Inier juga e perdu in Cesa contra Eugings de San Laurens per 0-1. Troppa manifestazione si è sul programma che dies un cui danter lauter a Bulzang o la sezione del VKN viaia per il 50° jade al Didi Motongs sui prei della Talfer. Tutto il din che in la siesta sera vanno il pita ad ogni sorta giuos attiviteis intrattenimento per Motongs e Motangs da ogni età. E tlomo d'altra manifestazione si informazione tutto.
3: Le me e te fasa le indotem dai suda ladina, las comenza diva mettu da suda i maures enc culturei ladins, de la val per viventer la consaputa della parte nuda la mendranza ladina e gider valor all'engaz. A indrezzerle il comune generale, la scuola ladina, l'union di ladins e l'istituto culturale mason di Fasegn, che sta l'argomento portadante le chel della toponomastica ladina per conoscer e ricordare i nomes de nos rayon, testamones vejores de storia comunanza. Il festival scomenza domani, lunedì 6 4 de me, da mesa alle 9 da sera con la scontreda Paroles che fes crescere te sulla stanza della scuola ladina Senzan dedicata al valor del plurilinguismo già dalla scolina. Tutto il mese de mesi rainant con troppes e tres appuntamenti alla letta venne via la gente ai 5 de me in occasione della di della bandiera a metter fora pontin sui barcons fora per la finestra la bandiera ladina. Tutto il programma le alla letta sul sito internet www.culturaladina.it.
1: Il Museum Civic de Tlusa si è dato la mostra Mensch sein, Wichter persona, e la collimatura Laures de Ottavia Demetz, Anna Maria Grisi e Anna Maria Meyer. La tre artistes contemporanes, che per dritta maniera de espressione de svaliva l'una dall'altra, vaiten dialog su la tematica del Wichter persona e se da giù uniuna con si reflessione su l'argument de gran attualità. La mostra è unita slungiata in King ai 30 de mei e da virta dal mer di Alassada, da mese la 10 d'ams di alla 12 e da mese la 4 d'ams di alla 6 da sera, da domani e da luna e il schlut. Il Museum Civic de Tlusa si è il vedel convent di Capuzinri.
3: La biblioteca di Saint-Jean con la responsabile Barbara Pederiva la indrezza a per i libri 2026 presentazioni del libro con gli autori e in aperitif do la presentazione per se conoscere. Tutta la presentazione sarà de mercoledì dalle 6 da sera te biblioteca Savic. E mercoledì ai 6 de me le Cati Attenti, ai 3 de me le Matteo Righetto, ai 20 de me le Giulia Dalmas e ai 27 le Francesco Vidotto, seppellite de band.
1: La Lia Culturella Tubla d'Aniva s'al plagioi d'envio alla presentazione del libro e film documentaire Ursus Brenta. Il fotograf, la valvenuista Horst Eberhofer, documentea il viaggio straordinario de virs l'ultima loras l'Elpes con fotografie da Maruia e testi personei e mostrarans un filmat documentaire schald impressionant la vita de Kistirs del rayon del Brenta. Egli accompagnai 5 anni alla longia dal 2021 al 2026 per un dut ben 340 dis. Con la telecamera alto zuta si anni d'attività la bellezza chieta della fauna alpina. Si fotografias des mostra rispetto, uginanza, in liam sot con i tieres salveres tlamontes. L'appuntamento in giubia ai 7 de mei, da mese la 8 da sera del tubla d'annivas de selva, l'antreda e il liadia.
5: Il KVV de Salva pieta assistenza a chi ha problemi s'asterieggia con il computer e plovisa unijobia della Biblioteca Oswald von Wolkenstein dalla Sies in King alla 9 da sera. L'esperto Werner Messner sarà a disposizione di chi ha trova assistenza per manager il software, per installazione o per viaggia sicura sull'internet. Chi ha problemi, per esempio con il speed, chi ha gli abboni di disciaria una app o chi ha gli email sicura sulla durvanza del computer per osservare Hausral Service, Guampita de Band, Zanza Bujang des Nutes Sudanora, per fe plus auri, d'entopé al smartphone, il tablet o il laptop. Il service for de Jobia, dalla Season King alla 9 da Saira, la Bibliothèque de Salva e de Band, e Guampita King ai 21 de mei.
1: La sala della Lia Mostra d'Ert, Circolo Auchtigia, e il daudai la mostra Primal Focus di Niklas Jäger. Il lauris di Niklas Jäger se mea fra manch de ricordi passei, motivs archaics trasportei del prejant, il moment de calcul artist tolt la mangel rispel e rissa e te linee sung la spersa, le corda calc de la persona preistorica che tengt la mangel si massaria per la scessa ni de senstas. L'unica des Franza je, che costa massa van fat an quait en mont moderne furplurregulamentada d'erci proibizions. Niklas Jäger è nasciuto nel 1993 in Belgio e è cresciuto in Francia. Donna sua giornanza longe all'India e al Nepal si è dedicata alla scultura del lang. Il primo gitto della scuola del Ciplet la Francia e nel 2020 è il pona unit di Gardena per fare il corso di specializzazione del Ciplet lang. Dopo tre anni della formazione il restauro di Jai ha già colto la pubel il posto e l'ambiente e ha già colto la bina buona compagna e di bei contatti. La mostra va in il 7 mai, ogni giorno di lunes dalla 4 domestà la 7 sera, da sada di domani dalla 10 la 12 domestà. In città da Jongsman outleta la previsione del tempo, il rayon de pression auta san de blush e bella damsti e l'unita da l'erc niblas a schleier. Al moment sang stang sauri auch di jai, san martin de torcung, seidest de greies, un tanke de selva niel catordes. Domsti passa la temperatura smorgionger valores n finger 20 de greies. Per al mattermangel in anuva vanil ad a l'erc masses d'aria plutumia, un schisse baratral du mang lunas jus surat li niblas e domsti via passen chatume vel gota de plutumia. In Cira strala al dota previsions del moment in ciò i dis cavang. Cosa tutta la redazione de Rai Ladinia e di Pleikner alla per tecnica e Martina Rier al microfono, ringrazio per l'interesse, in bincia moinant na bella domania in anzang un buon scute su con la coppa dal caffè.
6: La coppa dal caffè. Anche d'ora di informazione e cultura mette a gira i programmi sladins della RAI.
7: Buongiorno a voi tutti che mi ascoltate su, che è il Hugo Senon all'Explan de Mülporche per Regione. Ierati che ti sito in dal di Guna Valeda o la Clagente gira tang chic i ladins la Dolomites. Sun dutl mont un konten jant de gardena. Un schila ei weich, trupp, issa trupp. Dann war guna enes volpu, paschka. I sang dutsch i portamont, je schlutsch. Perché la gran perte operators del turismo sang je a urlaub. Un pur sun dutl mont. Perché la jant ladina weich, kok la jant de autri stati viv o la panza. La Thailandia, sulle Maledive, il Sudafrica, il Brasile, l'India, in Civia. Long da altri popoli e altre religioni. E dato che dan valguna enes on festeggia la Santa Pasqua, pudon un quest domande, c'è il co pensa pa altri popoli e altra gent la tematica la morte. C'è succede pa con nous do la mort. L'interessant, audi i udei coc de altre religions la mort van sentida o celebreda. Ve u lassi pite un pitl keder. La gent primitiva d'Africa o d'Asia quei porta la persones quand qui veig que està per morir sung un col per pite ai uccei do la mort. Il cadavere. La persona morta è pona per i tieres, per la bestia. L'India e hinduist fece un gran fuoco e brucia il cadavere. Pone a togli il chandar e gli macca il ruf Ganges. A ciò che lega il chandar può e no de vita a altre creature. I buddhisti della Thailandia che in Tlauta ha fatto gran monument in grum de gran templi o la clagent va a meditiran. I buddhisti dis che il corp è la prigion l'ana. Perché l'ana sta mel, ciò lì che il corp unitant da vel pert a mel. Per non sentire il mel, mussen fe esercizi. Per non lasciare ingannare dal corpo, ciò che l'ana è importante e non il corpo. Perché dessen, da sang, meditieren, fe yoga, fe esercizi di spiritualità. Il buddismo perché pleggia un grum de giaune.

racconta altrament viv gli arabi, i musulmans. Eia per princip batalieres. La religion de Mohammed venia dit que aquesta religion mos avestre conedida a duci popoli del món. Ixen van txatxei pon a post nang se defender, con forza. I que la gent que mor la viera, que pona va directament al cel o la clima bel. Mozek d'autor je Confucio la Cina del Japan. Confucio dice que la vita è santa. Perché mussen lasciare vivere ogni persona, ogni ciof, ogni lang, tan giut che viv. Un po' nia taia langs o erba o ciofs. Perché la cortina de Confucio è tret interessante, che lic ilo è dut cocn dich salver. Grand sectauter dich la religion cristiana. Prendin kurt, nostra religion cristiana dich que Gesù je mort per duta la gent el mont. I per cal, duta la gent el mont je salveda, sin creia a cas mistero. Ma coie pa cas da capi. De quis ultimi 2000 anni, cas mistero je sta interpretara ten grum de modi. Di prim tre secoli i cristiani formé de gra per questa novità. Ella capì che tutta la divinità di greci e di romani n'ha d'un valor. Tu dic che è me monumanch de sas. Per i schiavi d'entlauta fu una liberazione, savei che do la morte Gesù ha spietato il cielo. Iengesce e univa Mazzei tra Arena o il Colosseo e no d'una tama e fova contanci che do la morte pudovi vivere il paradiso. Ma do quel periodo euforico dol cincent e l'uni il periodo del piccia. Duci e piccia d'aus perché mussen fe penitenza e gi apiste. Ci dica me do che un a muda stile di vita, pudovn spere a na grazia di quel bel dia. Perché un grum de gent a scomincia a fe penitenza se fagian mel a si corp. Specialmente la Spagna, la gent mostroa sun plaza coc ei se flagellova e tan de sang chi perdova. I con quis rituai ei pensova de se pudei liberer dal piccià. Perché anche un grum de Crist de nostra stues o de la Chiesa fa plani de pleies i de sang.

Malpensier de San Paolo fa dut nauter. Mesabel, Chic San Paolo ha scrit una lettera ai Romani. Vellieggi Dant il text e pona proi a spiegare. El scrisce: Ma vo un seis nia somme tui al domani la cern, ma a quel il spirit. Tavia quel spirit di Dio abitea te vo. Chi na nia il spirit di Gesù, quel in tocca nia pradel. Se Gesù Cristo je te vo, je vos corp mort per il piccià, ma il spirito je vita. Se il spirit de quel che ha risuscitat Gesù dai morts abitea te vo, po tasra quel che ha risuscitat Gesù dai morts la vita anche a vos corp naturel tres il spirit che abitea te vo. Scrisse San Paolo. Proi sang a spiegare con mie parole che è mistero. Quando sono nasci, pona nos genitori sa dat vita biologica. Quando sono stai battezei, pona uns già ta vita divina. In scila tenaus je vita divina e vita biologica. Doi robes con vania dum. Ma io dici che vita biologica e vita divina fece ora zec de nuov. Fece de nous una persona. E nous come personas vivron for, anche se la vita biologica se desfece. Io come Hugo vivi weiter, anche se mi corp diventa cender o terra. Per fare un altro esempio, chimico. Noi sappiamo che il mondo ha due tipi di gas che noi non doniamo. H2O, sauerstoff e wasserstoff. Ma tu hai dum, feggiora, ega. E da lega van vita. E me o lac chi due elementi se metta dum, e lo pon spre la vita biologica. In scila iel con la persona. Nos corp metu adum con Spirito Sant se fez devente personas e percal immortai. E ci dica il Spirito e Dio un po' nia muri cal je eterno. Ma la premissa je il creidum. Ma se io credo che Gesù tres il Spirito Santo io sta risuscitando, pona pudung anche nous risuscite per la vita eterna. A mi cas mistero mi sa me bel. Niepa casta na gran cincunda, pudung me ringrazia e vestre contant se a nous si è stata data la fede. E per cal o long for ringrazia cal bel dia. Dis Hugo Senona che va a rusna e che va saluta per un'altra triada.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sit, das Seire.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangunial notiziar den quai domania trai de mei al microfon ve saluda Martina Rier. Li dan jaura n'occasion de ringraziament da pert la populazion per dut l'auch fat dai da studa furkentang lan, la festa de Sant Florian. Abadia la festa del Sant Protetaur di da studa furken quai matuman con la procession e la Santa Massa, n'tang la pert ufficiela de la festa la Lergia al comandant Stefan Mangutsch fat un bilanz d'l'an passat.
3: 2025 ste por cicar verde intervanch na andar calmo su news caradavin totiadi. Da Kirche ste vincis intervanch technici e dui prende e alle ste di jung nan tranquillo schog dit ex un news cu nadal burtamp. 2026 am tu mangam più da sanco intervanch in che com d'un bel giot intervanch e magari già porte fora che stanno un bel albu più intervanch da me de fuc.
1: La gruppa di da studa furg de Badia al moment cincanzet cum ambriativs, velg de plusung la festa de San Florian a Badia pudais udainch nuot at da trail. Melde Fokir Otor an Kuei da Maran dat le garascht la Usteria Fonte Klaus, Leoni Kerdala Gruppes, die de Studa Fork de la Jong, Albions, Filanders, Itluses, Nauto Hybrid Ova Pia Fork, per Viedl Pericula Gauja de la Patrie den Auto Strom, jel Stadt de Bujang de Matardra Verda, Lauto je Brujaura de Fing, le garascht joni da Najada Sang, per Cicke Lauto a Pia Fork je modat la Ritreslan Rashides. Dai vint da giun in Anzara al Fuch de Sada na ferrata Freccia Rossa che per via da Milan i rovan fing alla stazione de Furtazza. L'iel prim war per con l'iel Atalia i paese studasch con la ferrata svelta. Il Freccia Rossa o tanzet null ung per via dalla stazione centrale de Milan da Kerpasala ot da Dumang i rovera Furtazza Burg dang Maranda. Da revirs per al Freccia Rossa o tanzet null trai da Furtazza Burg della Cinque-Domsti, per cui a Milan da Trecherce la nuova da Saira. Il tram di direzione sformerà la ferrata Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Porta Nuova, Rurai, Trant, Auer, Bulsang e Persnong. Con un merdica van, 5 de mei, un certo primo aiuto del spedale di Chavalai sarà in funzione del sistema informativo nuovo. Si tratta dell'ultimo spedale o la calvang mutun drova che il sistema, Cecilia Mazzel.
4: L'intervento veniva a saldare al PNRR, il Fondo Nazionale di Miglioramento e Residenza, e il fece perdere la strategia dell'azienda sanitaria universitaria integrata dalla ASUIT, che intende rinnovare i servizi sanitari provinciali. L'obiettivo del sistema informativo NEF è di smaurare la digitalizzazione di percorsi di cura e migliorare l'esperienza per i sentadins di gra all'introduzione della cartella clinica NEVA. Dai mertes che venne ai 5 di me donca del prum aiuto dell'ospedale di Cavaleis gira in funzione il sistema informatico NEF. Il passaggio al sistema NEF è venuto pianificato il verso da un gruppo di dottori e infermieri della direzione medica di Cavaleis e i tecnici pisano a scrivere i problemi e garantire assistenza fora e fora. Potesse un po' succedere tardivamente la gestione di casi manco depressa lì all'introduzione della modalità operative sneves. L'azienda sanitaria domana adesso al dottor de famiglia o al dottor di Becce per problemi sanitari non depressa. Dalle soda sera fino a soda domana, dunque le net le attive e servizi dell'ex Verdia Medica.
1: I passong al sport, nia dan finquei per l'FC Gardaina ca juga a la vis, ma sa sterci trentings ca van scatter a nia. Il Gardaina for pluja peda classifica na rovan cinia ora de la crisa. N'chal fascia ballonga juga ora de chasa per dang 2-3 contra il Val di Cembra Calcio. La gruppa B, la prima categoria provinciela, al Mareo bella in nier juga e per dun chasa contra Eugings de San Laurens per 0-1. Yannick Sinner ha vinto quei doms del tournoi Madrid Master Miller, batang il tudesc Alexander Zverev siesung siesdoi, li il prim tennist che vanc cing i vanc Master Miller, do l'autor. Mona odleta la previsions del temp, un bel fin d'lena da dang sciuda fina via, con il matermang d'lena nuova vanil ad alerc masses d'aria plutumia. Un ci sabarat ral du mang lunes u suradl in iblas, i doms di postl un cetume velgota da pluia. La temperatura sta anter 5 e 6 degrees da domang e valores plus auc sarà anter 14 e 18 degrees la valle des Ladines. Con nibles, suradl impo de pluia gira l'ancianant e discavang. Con casciel dut de graper vester statscun aus, un king mese la ordnestangs in compagnia Georg Musner, con musica di anni 80, un bon scomanciamant Lena e An Saudi.
5: De viaggio del mondo della musica moderna.

Bangunia la transmission nuova ora la linja de viaggi del mondo della musica moderna, questa è la 47esima di questa sorte e che vi saluta al microfono Genotti e Georg Musner. C'è musica scutata per trattù da 40 anni, clan 1986. C'è l'andervias all'an 1986, se le cordons che fava un'an caratterizzata la grande grazia nucleare di Chernobyl. Che i presidenti di USA, Reagan e la Russia Gorbachev ovan via via una fase di rilassamento della vera freda. Il sport gli la nominè la vanta dell'Argentina pra i mondiali di giuoc al Palais, la cultura del divertimento gli Top Gun con Tom Cruise e Aliens e films più udui. La televisione diventa più globale e i video di musica determinano da sang il marcia della musica pop. E il mondo tecnologico si fece bel plan streda e computer. I primi fonings gli bel tlo, Charles Grange, e che me cai dal muet pudava spermater. Ma l'an 1986 gli stato un anno importante e de mudamento della musica moderna. Se piovano tlaut al radio, audivano musica Charles influenzata dalla elettronica, con sons artificiali di synthesizers e drumbeats clares, ma dall'altra parte favolano c'è d'audit bella gran uges.

Mancela la Talia ha una parte importante della musica di Calan del 1986. L'italo pop ha messo sul mercato canti melodiche e cantarini come Sabrina Salerno, Hispania, Gazebo, Eros Ramazzotti e Zucchero. Quest'ultimo ha dato vita a un son d'uzia, nuovo per i radi d'Europa.

Nacentia rappresentanta per l'an 1986 je senza autre Take On Me, la band norvegesa AHA. Interessant è la savec che sta Nacentia je diventata un successo per mo più tert, quando li unifate un video da Nora, video che ha spaccato da sondi sopra tutto il mondo, vinciam ben 6 riconoscenze per l'MTV Video Music Award. Scutons la sua.

Take On Me di A-ha. Quel che faceva questa cantia tan particolare non fava niente la melodia, ma c'è la produzione. La voce di Morten Harket raggiungeva toni estremamente alti, zeg che l'auto tumava riesce a Wordle. Il successo del song dipendeva da melodie che giva a Wordle, saurides da riconoscere in c'è da cantepea. I poni messova la cantia plagiai ti prim 20 secondi per diventare hit. I calti giva suonzen c'è fatta alla cantarina americana Madonna. Ora che il savova eila da cunlia, schicca di un autor o autra, divertimento con tematiche provocanti. Si album True Blue fava del 1986 un di più garatei a livello mondiale. Quel de maggior successo per Madonna stessa, con 20 e passa milioni di vendute. La prima cantia di questo album aveva ben fatto una sua discussione, a già che la trattava una tematica zitia, di quella che non audiva nia tan rujnang e mo manco chantang in clauta. Te Papa Don't Preach vala d'una gravidanza nia mbinceda e d'argument d'l'abort.

Papa Don't Preach de Madonna, con si bel intro classic de Arcatch. Chantia, cova mostra che la musica pop pudovance tratte argomenti de gran importanza. Madonna fava la pop star perfetta, forfata su, fornida un pustramba, ma in maniera clara e riesce a riconoscere. Isendo 40 anni, ella ma for attiva del champ la musica. Just dan valgun dis, alla datora sun i canai de streaming la chantia I Feel So Free. Tla Gran Bretagna, sovat caiani la musica moderna sviluppat dut n'altra direzion. La fova plu reidla, plu frescia, belau bel distanziada ma propi percal scialdi moderna. Il duo Pet Shop Boys fova la figuras centrales de cash trend, con un stile influenza sibe dalla musica elettronica quince dal hip-hop. Una delle chanti più significative di questi due giovani, ma che caratterizza l'anno 1986, è la chanti West End Girls. Il testo viene il mostrasula delle Francie sociali, della grande città di Londra e descritta la vita tra ricchi e poveri.

Musica dal nord l'Europa con gli Europe, The Final Countdown. L'onja kish hits internazionali, un osti den audledan c'è all'Italia, alla musica italiana dell'anno 1986. Il motore importante per la musica nuova fava bel da for il Festival di Sanremo. Troppa carriera s'ha cominciato proprio lì, e una di queste fava quella di Eros Ramazzotti. Il cantarin de 23 anni di Roma aveva vinto proprio da 40 anni la 36ª edizione con Adesso Tu. Il mescidoz d'entre musica pop e tradizione italiana ti plagiava al pubblico, e saman c'è la usch da sentimenti e emozioni di quel blot giun, e la bella melodia che giva riesce a urredla. Successo va Eros Ramazzotti in città Europa, nisci che Adesso Tu è unita a cantare in città spagnola.

ci si trova. Il cantarin italian Eros Ramazzotti con Si adesso tu. In tutto il rajon del Rugneda Tudescia sova la musica moderna sviluppata in Ant. Dalla fase piuttosto sperimentale della Neue Deutsche Welle fova il sound diventare più saurida scute su. Herbert Grönemeyer fova un dei cantarins che ha caratterizzato il sviluppo e da Jean c'è troppo un pulso. Si testa fova diretto, sinceres e suons critics diverse da società. In dem Moment fova si musica in città da teda da unita la scelta gitl radio, na combinazione che ti ha portato successo. In cil cantarin Falco di Vienna ulova di mostre che la musica de Rugneda Tudescia pudova funzionare a livello internazionale. Un po' sa bandic con si personalità particolare e si stil senza altro unico in saul d'antre pop e rap ha la buona carriera nia da di. Da muia il mec li è morto tanda giaun, con 40 anni tena disgrazia con l'auto. Ora de si penna fosse il descur mo garatedes truppa di bella chantis. In ausa scutam su Rock Me Amadeus, che fova del 1986 numero 1 tra hit parades mondiales, e ora quel mo un king quecundi la prima e sola chantia tudascia a ruve su insom di charts di USA. Restam per 17 enes alla longia la numero 1.

Facciamo un shout alla musica da ballet. Di anni 80, già pova i clubs, la discoteca, fu una funzione più importante della cultura del divertimento. I DJs non favano nia più mette che mettova su plates, ma ish cominciavano stas a fare attivamente musica, facendo ogni sorta di remix in chic la gente già pova più uoia a ballet. Un esempio perfetto di questa tendenza è ben Venus, di Bananarama. La chantia è portata in cover, una chantia copiata e interpretata da fin da nuove che vende l'originale di anni 60. La gruppa olandese Shocking Blue aveva infatti bel 1969 datore che il song raggiungeva molto il numero 1 della hit parade americana. Ma la tre cantarine di Bananarama aveva con Venus creato un hit nuovo, tipico di anni 80.

Ed era il primo movimento waltz dalla suite Mascherade di Aram Khachaturian, eseguita dalla Moscow Symphony Orchestra diretta da Veronika Dudarova. E passiamo adesso al nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino. Ascoltiamo un concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze, che vede protagonista la Ort, Orchestra della Toscana, diretta dal suo direttore principale, Diego Ceretta. Il primo brano in programma è l'Ouverture, Scherzo e Finale in Mi maggiore, opera 52 di Robert Schumann, mentre ascolteremo in seguito anche il concerto per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber, che vedrà la partecipazione al clarinetto solista di Kevin Spagnolo. Si tratta della prima parte di un concerto e trasmetteremo la seconda domenica prossima, il 10 di maggio. Dunque, l'Ouverture, Scherzo e Finale di Robert Schumann in Mi maggiore è un'opera composta nel 1841 e inizialmente Schumann la considera come la sua seconda sinfonia. È un periodo molto felice, molto sereno della vita di Robert Schumann. Infatti, l'anno prima, il 1840, il 12 settembre, si sposa con Clara Wieck, nonostante gli ostacoli del padre di lei, di Friedrich, che fu appunto insegnante di Robert Schumann, insegnante di pianoforte, e che si era opposto a questo matrimonio. Ma alla fine i due si sposano e inizia un periodo molto sereno della vita di Schumann. Sia Robert che Clara Wieck tenevano dei diari regolarmente nei primi anni di matrimonio e insieme ne scrissero anche uno. Dunque, un anno prima delle loro nozze, Clara nel suo diario confessa che il suo più grande desiderio è che Robert Schumann componga per orchestra, perché lei sente che è veramente il suo campo e lei spera appunto di portarlo verso questa direzione. E nei mesi prima del matrimonio, Robert Schumann si dedica principalmente alla composizione di Lieder, ma nel gennaio del 41 abbozza la sua prima sinfonia in Si bemolle maggiore, detta Primavera. La scrive di getto in 4 giorni e qualche settimana più tardi completa l'orchestrazione e Mendelssohn la dirige per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia alla fine di marzo di quell'anno. La prima sinfonia di Beethoven viene accolta da moltissimo successo, anche da un'ottima critica, e quindi Robert Schumann inizia a immaginarsi di lanciarsi in altri progetti orchestrali, e il primo è questa Ouverture, Scherzo e Finale, che lui inizia a scrivere a metà aprile del 41, lo completa velocemente a inizio maggio, e un maggio di grande felicità, come scrive Robert Schumann in un suo diario. E dunque questa è un iniziale progetto che lui decide di definire come sinfonietta e che presenta in prima assoluta proprio quell'anno, ma non riceve delle critiche particolarmente calorose. Dunque decide di tornarci, rivede l'orchestrazione nel 1845 e dunque da sinfonietta prende il titolo di Ouverture, Scherzo e Finale, tre movimenti che secondo Schumann possono essere anche eseguiti indipendentemente. Questo lavoro lui lo dedica a Johannes Verhulst, che è compositore e direttore d'orchestra olandese. E dunque lo ascoltiamo eseguito dall'Ort, Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta, e questo lavoro che è in tre movimenti: Ouverture nei tempi di andante con moto e allegro, scherzo vivo e trio, e finale allegro molto vivace.

Robert Schumann, ouverture, scherzo e finale in mi maggiore, opera 52, eseguito dalla Orto Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, il suo direttore principale. Stiamo ascoltando il nostro secondo cartellone. Questo è un concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 24 febbraio 2026 e stiamo trasmettendo la prima parte del concerto. La seconda la trasmetteremo sempre alle ore 22 domenica prossima. Segue il concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber, che vede la partecipazione del clarinettista Kevin Spagnolo. Questo concerto di Weber è uno dei suoi brani per clarinetto. Carl Maria von Weber è, insieme a Mozart, è stato il primo compositore a scrivere pezzi importanti per questo strumento, come il Gran Duo Concertante, le variazioni su un tema dalla sua opera Silvana, opera 33, entrambi per clarinetto e pianoforte, e ancora il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi, e poi tre opere importanti per clarinetto e orchestra come il concertino, opera 26, e i due concerti, opera 73 e 74. Tutte le composizioni di Weber per il clarinetto, tranne il Gran Duo Concertante, sono state scritte per il grande virtuoso Heinrich Bergmann, con cui Weber si era conosciuto nel 1881 a Monaco e che appunto ai tempi era impiegato nell'orchestra di corte, mentre Weber era reduce da un periodo in carcere a Stoccarda. Questo concerto viene presentato in prima assoluta il 25 novembre del 1811 e riceve grandissimi consensi, e in questa versione che stiamo per ascoltare la parte solistica è affidata a Kevin Spagnolo, che è un interessantissimo giovane clarinettista che ha vinto nel 2018 il primo premio al concorso internazionale di musica di Ginevra e che all'ultimo ha sostituito nel 2022 Martin Frost in una tournée con la Swedish Chamber Orchestra. Sta avendo moltissimo successo internazionale e lo ascoltiamo come clarinetto solista in questo concerto per clarinetto e orchestra di Carl Maria von Weber in mi bemolle maggiore numero 2, in tre movimenti: allegro, andante con moto e alla polacca, eseguito dall'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta.

Carl Maria von Weber, concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore numero 2, opera 74, che abbiamo ascoltato, eseguito da Kevin Spagnolo, clarinetto solista, con l'Orto, orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretti. E questo concerto è stato registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze e abbiamo ascoltato in questo secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, il secondo cartellone che abbiamo trasmesso questa sera, abbiamo ascoltato insieme al concerto di Weber anche l'ouverture, scherzo e finale in mi maggiore opera 52 di Robert Schumann. Ascolteremo la seconda parte del concerto domenica prossima, 10 maggio, sempre alle 22. Il cartellone di domani invece prevede un concerto dal Festival Traiettorie di Parma che trasmetteremo alle 20:30 con la pianista Svetlana Andrieva, che eseguirà musiche di Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Aleksandra Scriabin, Galina Ostvolskaya e Karol Szymanowski. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili per 10 giorni su RaiPlay Sound e adesso chiudiamo il nostro secondo cartellone.

0: È arrivato adesso il momento di ascoltare il nuovo episodio della vita che mi diedi a cura di Monica D'Onofrio. È un nuovo appuntamento di questa serie di conversazioni. Monica D'Onofrio ha avuto conversazioni con Paola Pitagora, con l'attore Sandro Lombardi, con la ballerina Eleonora Bagnato, col pianista Stefano Bollani, con gli scrittori Francesco Piccolo e Giancarlo De Cataldo e anche con Corrado Augias, tra gli altri. Con il tono informale di una conversazione seduti su un divano, Monica D'Onofrio propone ogni domenica alcuni incontri con persone che, grazie a delle scelte molto personali, a talenti innati e a una determinazione laboriosa, sono riuscite a dare un'impronta forte alle loro esistenze. Questo titolo, La vita che mi diedi, è ironicamente pirandelliano per sottolineare l'aspetto biografico e anche la verità indiscutibile che ognuno di noi di vita ne spetta una e una soltanto. Nella puntata di oggi, che vede anche il montaggio e le scelte musicali di Giovanna Natalini, Monica D'Onofrio incontra lo storico dell'arte Giovanni Agosti.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Giovanni Agosti.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta e porta voi con me, ascoltatori, in modo immaginario e virtuale, nella casa milanese di Giovanni Agosti. Giovanni Agosti, storico dell'arte, insegna alla Statale di Milano storia dell'arte moderna, ma conosciuto anche per tanti altri suoi interessi legati al teatro e a molte altre cose. Io dico sempre agli ascoltatori che mi piace tanto andare nelle case delle persone, perché le case raccontano le storie, sono specchio di anni vissuti. Ora, la casa di, posso dire senza avere paura di sbagliarmi, che nelle oltre 100 interviste che ho fatto per la vita che mi diedi, questa è la casa più straordinaria che ho visto. Ne avevo tanto sentito parlare, a dire la verità, quindi forse sono stata anche un po' insistente per venirci, però è una casa molto molto speciale. È una casa che si muove per accumulo, non saprei come dire diversamente, un palinsesto di età diverse, perché si sono anche succedute tante generazioni diverse. E intanto uno viene accolto da un elefante a grandezza naturale, anche questo di solito non è il benvenuto nelle case. Poi ci si perde, ecco, l'unica cosa che credo si possa fare è perdersi.
3: È un elefante indiano di Jacopo Allegrucci, che mi è stato regalato dall'autore e da Tommaso Tovaglieri. È forse l'inquilino più recente che è entrato qui dentro. Questa casa dove io sono nato, quest'anno faccio 65 anni, è una casa che si trova nel centro di Milano, una casa molto grande nella quale, come è stato appena detto, si stratificano esperienze diverse, gusti diversi, persone diverse. Era la casa della mia famiglia, la casa dei miei nonni, e dentro questa casa, che per la sua stranezza, che già era insita dentro questa stranezza, poi ho aggiunto le peculiarità della mia vita, ma è importante dire che da piccolo era una casa che mi generava moltissimi problemi, ed è una casa dalla quale ho cercato di scappare, insomma, e me ne sono andato intorno al 1980 e ci sono ritornato 20 anni dopo. Prima era una casa popolata dalla mia famiglia, quindi dove c'erano i nonni, i genitori, un fratello e una sorella, quindi eravamo in 7 qui dentro. Adesso io ci vivo da solo, quindi ha assunto un sapore molto differente, insomma, quindi anche i rumori, i suoni hanno un altro significato, insomma, coesistono stili diversi, epoche diverse, perché è una casa pluristilistica come usava al principio del Novecento. Quando ero piccolo era una casa vecchia, oggi rischia di essere quasi una casa antica. e quindi, come succedeva in certe case borghesi agli inizi del Novecento, ci sono, diciamo, delle situazioni pluristilistiche, quindi un ambiente in uno stile, un altro in un altro, un altro, un altro ancora. Poi è succeduto un problema molto serio da un punto di vista economico alla mia famiglia, che ha in qualche misura ghiacciato una situazione, perché altrimenti le persone benestanti ciclicamente rifanno le case. Questa è una anche delle ragioni per cui spesso è difficile studiare la storia dell'arredo, e si studia soprattutto nelle fotografie, perché normalmente chi vive nei posti e ha i mezzi li aggiorna, e invece qui questo aggiornamento non c'è stato.

0: più ogni agosto, all'altezza cronologica dei suoi nonni. Intanto, chi erano i suoi nonni, se ne vuole tracciare un piccolo ritratto, e poi i suoi genitori, ecco, come era concepita questa casa, diciamo, partiamo dagli strati più profondi.
1: Ma gli strati più profondi salgono, direi, agli anni 10 del Novecento. I miei nonni avevano, come spesso capitava in Lombardia, un'industria tessile, e diciamo che non stava a Milano, il stabilimento non stava a Milano, e appunto i miei nonni vivevano qui, in questo stesso edificio. C'erano gli uffici della ditta, c'era il loro appartamento, e l'appartamento, insomma, di altri familiari. Era una cosa abbastanza comune, insomma. Poi con la generazione di mio padre sono successi una serie di problemi, che e questo, come dire, non è più andato avanti, non è più stato così, insomma, le cose hanno preso una piega anche drammatica, e quindi io sono cresciuto in questa casa. E poi dopo, come dicevo, la bizzarria di questo luogo, che si avverte, come l'ha avvertito lei entrando qui dentro, porta un adolescente inquieto degli anni 70 a voler cercare di scappare. Insomma, da qui me ne sono andato, ho cercato di andarmene via con le mie gambe, quindi facendo un concorso al termine della maturità per entrare alla scuola normale, perché un amico che avevo conosciuto, un amico austriaco, mi aveva detto che c'era questo posto dove si poteva andare. Io andavo bene a scuola, e senza chiedere nulla ai propri genitori, quindi riuscendo ad assumere una indipendenza a 18 anni, che economica, che anche psicologica, insomma. Questo quindi ha significato parecchio. Insomma, la scuola normale era un'istituzione molto sana da questo punto di vista. Nelle sue forme di reclutamento non c'erano nessun meccanismo di favoritismo, di raccomandazione, insomma. E poi ho avuto l'opportunità, in quel frangente cronologico, che vuol dire appunto intorno al 1980, di trovarmi di fronte un'istituzione nella quale c'erano tanti mostri sacri. E quando si ha 18 anni non si riesce a capire che quei mostri sacri lì sono gli ultimi. Si pensa che poi ce ne saranno degli altri.
0: Ora arriveremo anche a parlare dei suoi maestri. E l'interesse, quando, perché sia lei che i suoi fratelli avete studiato storia dell'arte, quindi questo interesse, diciamo, familiare, da dove nasce? Già negli anni del liceo, la sua formazione del liceo qual è stata? È stata già una formazione che l'ha indirizzata verso alcune discipline, oppure è stata una scelta successiva?
1: Allora, intanto io oggi insegno storia dell'arte, ma io ho studiato lettere classiche. Mia sorella insegna storia dell'arte, ma ha studiato epigrafia latina. Solo mio fratello ha studiato storia dell'arte. Quindi ci troviamo ad affrontare questa materia, ma con delle storie di studi differenti alle spalle. Da ragazzo, da studente di liceo, da adolescente, naturalmente la storia dell'arte mi interessava molto, come mi interessava molto il cinema, come mi interessava molto il teatro, la letteratura, meno la musica, nella quale sono molto ignorante. In casa non c'era nessuno di laureato. Mio padre non era laureato, mia madre è andata vicina a laurearsi, ma non l'aveva fatto. Come sia venuto non lo so, come questi interessi, credo che la spiegazione migliore sia, leggendo Thomas Mann forse si trova una spiegazione, insomma, no? Cosa succede ad un certo punto nella borghesia, quando subentra in qualche modo, no? la cultura come malattia, e probabilmente è stato questo.

0: Lei quindi approda alla normale, lei ha fatto accenno a degli incontri particolari, degli incontri che hanno segnato già in quella fase di studio un po' la sua vita.
1: Io ho avuto degli incontri formativi estremamente importanti già negli anni in cui ero a Milano, ero adolescente. Quelle erano ancora epoche in cui mai si sarebbe detto che una persona di 40 anni era un giovane scrittore o un giovane regista. Si era giovani fino ai 20, massimo 25 anni. Certamente io ho attraversato e ne sono profondamente riconoscente una Milano fortemente segnata negli anni 70 da tensioni sperimentali e politiche senza le quali non è nemmeno immaginabile quello che io faccio ora. Era un mondo in cui le scelte che ho fatto erano scelte che discendevano in molti casi da prese di posizione politiche che non potevano che fare riferimento, come dire, alla sinistra extraparlamentare. Insomma, era quella il mondo da cui proviene, insomma, la mia formazione. Per cui anche tanti, appunto, cinema, teatro, moltissimo teatro di ricerca. Per me negli anni, diciamo, dell'adolescenza la bussola di Franco Quadri, che certamente che era allora un critico teatrale molto considerato e che ha molto influenzato il mio gusto per il teatro, con tutto, poi ho cercato, come dire, di farmi un mio punto di vista, ma certamente, diciamo, ho avuto e ho delle grosse scommesse critiche su cui ho giocato la mia vita, insomma. Per esempio la conoscenza con Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, che sono diventati poi tra i miei più grandi amici, e poi si deve proprio a una lettura di una recensione di uno spettacolo che si chiamava Veduto di Porto Said nel 1978, quindi che aveva fatto Quadri su Panorama, quando questo gruppo si chiamava Il Carrozzone, non ancora Magazzini Criminali, e da lì scattò un entusiasmo. E si potrebbe dire, per pochi altri artisti a cui proprio ho legato la mia esistenza. Per esempio, ho avuto ancora negli anni del liceo una grande fissazione per Mario Schifano, che in quel momento era in una fase un poco in ombra del suo successo. Non era più il successo mondano degli anni 60, non era ancora stato riscoperto. Ecco, era un artista di cui andavo a vedere anche le mostre, mostrine, spesso anche in posti un po' disgraziati, perché ero convinto, come sono convinto, che sia uno dei più grandi artisti del Novecento, insomma, che ha magari dissipato il proprio talento, ma che aveva un talento eccezionale. Ecco, non sono tanti. Poi ci sarà, anni dopo, ci sarà l'incontro con Giovanni Frangi, su cui ho investito fortemente da un punto di vista critico. Insomma, sono un uomo di lunghe fedeltà, ecco, rispetto ha delle scelte, e anche sono un po' rigido, poco elastico. Poi alla normale, come le dicevo prima, in quel momento è un momento molto preciso della storia dell'università italiana, quindi la normale degli anni 70, del principio degli anni 80, era una sorta di cimitero degli elefanti, cioè era un luogo dove si è avuto la possibilità di avere come insegnanti delle persone che erano andate a ritirarsi lì in fuga dall'università di massa. Quindi erano persone che non erano riuscite a reggere l'urto del 1968, l'urto della liberalizzazione all'accesso delle facoltà, insomma, che comprendeva anche numeri mostruosi di esami, di tesi, insomma, e quindi queste persone avevano trovato lì un'oasi. E quindi è stato un caso, ecco. Credo che non ci fosse stato prima e non ci sarebbe stato dopo. Era una contingenza precisa, ne ho approfittato come ho potuto, con tutto che poi il professore con cui mi sono laureato, che è Salvatore Settis, non appartenesse a questa schiera di mostri sacri allora. Era un uomo che non aveva neanche 40 anni, insomma, era una persona di straordinaria intelligenza, che faceva delle bellissime lezioni, e diverso, ecco, da quegli altri. Però la ragione che mi aveva portato a Pisa era già intelligenza, che faceva delle bellissime lezioni, e diverso, ecco, da quegli altri. Però la ragione che mi aveva portato a Pisa era già il mito di Contini, insomma, che avevo già negli anni del liceo.

0: piuttosto che Totò, piuttosto che i film di Olmi o di Fellini, insomma. E quindi c'era Contini, poi sapevo che c'era La Penna, e come gli ho detto mi sono laureato in lettere classiche, e una delle mie grandi passioni era il quarto libro dell'Eneide, quindi la storia d'amore di Enea e Didone. Ero da ragazzo al liceo, ero rimasto, dire, folgorato dal commento di La Penna a Virgilio, e quindi lo volevo sentire. E poi c'erano Nencioni, tutti gli anni veniva Momigliano, spessissimo veniva Dionisotti, insomma, quindi era un momento che mi ha certamente molto segnato, ma sono completamente alieno dalla retorica del collegio, ecco, non ho nessuna malinconia su questo punto, ecco, anzi.
1: Facendo un piccolo passo indietro degli anni del liceo, una Milano anche fortemente politicizzata, ma lei riusciva a condividere queste sue passioni, diciamo con una parolaccia, per oggi una parolaccia, erudite con i suoi coetanei, oppure era un adolescente, un giovane adulto un po' isolato da questo punto di vista? Perché io capisco il cinema, capisco il teatro, però quando lei mi dice un'infatuazione per un libro dell'Eneide, forse a 15-16 anni non è che si condivide tanto.
0: Ero certamente un ragazzo un po' solitario, ma allora la media di informazione culturale, di passione culturale era condivisa. Mi è capitato di recente di andare al collegio Cairoli a Pavia a fare un ricordo di Alberto Arbasino, che aveva studiato lì, e lì ho rincontrato, perché insegna a Pavia uno che è stato il mio più grande amico quando eravamo ragazzi e che oggi è un professore di filosofia del diritto a Pavia, che si chiama Giampaolo Azzoni, e quello che interessava a me interessava a lui. Voglio dire, ce n'erano altri. Non è così raro, è che certe volte il presente in cui siamo immersi ci porta a immaginare il passato come ora, ma non era così. Era una situazione, e senza voler essere un laudator temporis acti o dire che quando eravamo giovani le ragazze erano più belle piuttosto che l'acqua era più buona, però io credo veramente che quello che hanno rappresentato gli anni 80 e poi tutto diciamo, l'orrore berlusconiano che ne è conseguito abbiano modificato l'interno della struttura delle persone. Penso per esempio alle politiche delle istituzioni pubbliche negli anni 70, le amministrazioni comunali, cioè un ragazzo che cresceva a Milano, indipendentemente da quelle che erano le disponibilità economiche e familiari, aveva un'offerta di manifestazioni gratuite eccellenti da parte pubblica, cioè non c'era stata l'intromissione di quelle società terze che sono intervenute nella cultura introducendo una logica di profitto. Io ho conosciuto, non so, le opere di Gilbert and George, artisti che significano moltissimo per il mio lavoro, vedendo una mostra di arte inglese contemporanea che il Comune di Milano aveva fatto a Palazzo Reale. Ma come c'era quella, c'era una mostra su Hogarth, a non dire i corsi gratuiti che il Comune faceva il sabato. E quando queste cose si sono ritentate, non sono più state possibili. Ecco, dopo c'è stato qualche cosa, concerti per i lavoratori e studenti della Scala, e anche cose che poi magari guardavamo. Io sono stato il primo spettacolo che ho visto a teatro nella mia vita, mi pare fosse il 1974, avevo 13 anni, Il giardino dei ciliegi di Strehler, con Valentina Cortese protagonista e Renzo Ricci nel ruolo di Firse, forse lo spettacolo a cui io sono più affezionato. Per anni ho portato nel portamonete una delle foglie di quel giardino che Damiani aveva inventato, lo scenografo dello spettacolo, che era stato un allievo di Giorgio Morandi, aveva sostituito, dire, agli alberi veri esclusivamente una tenda che si agitava sopra la platea, da questa tenda cascavano delle foglie. Ecco, queste foglie mi ricordo che me le ero portate dentro con me, ma poi crescendo per l'appunto e seguendo, per dire, Strehler era diventato un elemento di polemica, un elemento, e poi dopo ti rendi conto invece quando diventi vecchio, la fortuna che hai avuto, insomma, e anche quegli spettacoli che magari hai guardato dall'alto in basso, oggi faresti le corse per andarli a vedere. Ho come l'impressione gli orari delle biblioteche, cioè c'era una possibilità che non era strettamente individuale. Può darci che io abbia avuto una ossessività speciale, però era in generale un sapere condiviso e diffuso.

0: torniamo un attimo a questa casa, anche per arrivare invece a parlare. Lei mi ha detto si è laureato con Settis, ora magari le chiedo anche su cosa si è laureato, però questa casa abbiamo tentato molto malamente di descriverla perché veramente andrebbe vista, però salta agli occhi, evidente la quantità di libri enorme, la quantità di opere d'arte che sono anche casualmente appoggiate nei luoghi, e i libri però lei mi ha fatto fare una specie di visita guidata, meriterebbero quasi una di quelle mappe che ci sono nei musei, primo piano, secondo piano, perché hanno un ordine preciso. Mi ha colpito che la sua biblioteca classica, quindi quella che risale probabilmente anche ai suoi studi universitari, è in una specie di gabinetto segreto.
1: Sono una vegetazione che cresce in maniera selvaggia per chi è della nostra generazione. Insomma, questa è una casa di una persona del Novecento e che, di uno studioso del Novecento che ha studiato e ha lavorato in un certo modo. Oggi un mio allievo bravo di 20 anni, di 30 anni costruirà o costruirebbe una casa in un modo completamente diverso. Quindi io ho un rapporto con il cartaceo e con il fisico che è quello di chi è classe 1961. Nonostante appunto le dimensioni dell'appartamento, io ho dovuto togliere delle cose perché qui non ci stavano e ho portato i libri relativi ad alcune letterature fuori da questo appartamento in un solaio. La sistemazione dei libri di letteratura latina in quella specie di sgabuzzino è meramente casuale, perché quelli della letteratura greca sono nel corridoio rosso, cioè cercavo degli spazi che avessero delle dimensioni, quindi se c'è è del tutto inconscia la collocazione lì dentro. Va anche detto che il corpus della letteratura latina e della letteratura greca è un corpus relativamente finito, al contrario, altre civiltà o altri settori hanno uno sviluppo continuo, anche perché io lì non ho messo la saggistica sul mondo greco, sul mondo latino, ci sono esclusivamente da Apicio a Tertulliano i testi di latino, e da Aristofane a Senofonte quelli di greco. Quindi
0: lei su cosa si è laureato con Settis?
1: Io mi sono laureato in archeologia romana, avendo Settis come relatore, come correlatori Paola Barocchi, a cui sono stato enormemente affezionato, e Andrea Carandini, a cui voglio moltissimo bene, e sull'arco di Costantino. A 20 anni mi immaginavo che mai sarei ritornato a Milano, mi immaginavo che sarei vissuto a Roma, che la mia vita sarebbe stata a Roma, che era proprio quella, volevo diventare un romanista.
0: Poi quando è che c'è stata la svolta?
1: Ma poi c'è stata anche una grande amarezza su quello che è successo relativamente alla questione dei fori imperiali, della sistemazione, la legge speciale su Roma e tutta quella cosa che non è andata come doveva andare, insomma, no? La conoscenza da un lato della burocrazia, il fatto che l'arco di Costantino sia dello Stato e l'arco di Tito sia del comune, la conoscenza, dall'interno di alcuni meccanismi, e poi certamente Settis è stata anche il modo con cui io mi sono messo a fare i conti con Warburg e con la tradizione warburgiana, quindi con il tema della rinascita dell'antichità, e quindi non più soltanto l'antico ma anche la fortuna dell'antico, come l'antico era stato ritrovato nel Rinascimento, e quindi di cosa in cosa mi sono progressivamente spostato su questo tema della rinascita del paganesimo antico, e da lì è venuta poi la decisione, nel momento in cui c'è stato il concorso per entrare nella pubblica amministrazione, di concorrere per le soprintendenze per i beni artistici e storici, non quelle per i beni archeologici.
0: E lei come sovrintendente ha lavorato?
1: Io ho fatto un concorso, un concorso nazionale di quelli che si facevano a Roma nel Palazzo dei Concorsi, che era non lontano da dove c'è il cinema di Nanni Moretti. Era un concorso di quelli dove c'era il tema e c'era la prova di riconoscimento all'orale, quindi una situazione di reclutamento molto diversa da quella odierna, dove quello che contava era la conoscenza dell'oggetto specifico che si sarebbe poi andato a tutelare, non il quadro normativo. Esisteva anche una parte di diritto amministrativo, ma era un po' come l'ora di religione o l'ora di ginnastica al liceo rispetto al complesso dell'esame. Quello che si doveva dimostrare era che si conosceva la storia dell'arte. Quindi era un concorso nazionale dove c'era la possibilità di scegliere la regione. quindi c'erano un tot numero di posti, che non ricordo quanti fossero, saranno stati una decina, una quindicina in tutta Italia, e mi ricordo che eravamo 300-400 candidati tenuti l'uno separato dall'altro, giravano le persone per controllare che non si copiasse, le fotografie erano dentro delle buste, ciascuno aveva delle fotografie diverse rispetto a quelle dei vicini. Mi ricordo bene che perché sono quelle cose che poi si stampano nella testa, non tanto il tema che era facile, perché era un tema su Masolino da Panicale, ma le tre fotografie di cui io una la sbagliai clamorosamente ed era la cassetta del Duomo di Anagni, sbagliai proprio di secoli. L'altra era un bronzetto rinascimentale che non mi causò difficoltà nell'identificazione, mentre il terzo era un quadro di Volterrano, quindi un pittore del Seicento fiorentino. L'anno era il 1986 e quell'anno c'era stata la mostra del Seicento fiorentino. Questa fu la fortuna, perché il quadro l'avevo visto e lo identificai. E allora si poteva scegliere la regione. Quella regione che io avevo scelto era la Lombardia, e sono stato mandato a Mantova, dove ho preso servizio nel 1988, ma non avevo ancora concluso quello che alla scuola normale si chiama ancora oggi perfezionamento, e che diciamo in tutte le altre università si chiama dottorato di ricerca. E l'impiegato statale può, per il dottorato di ricerca o per la specializzazione da normale, ottenere un'aspettativa, che io ho ottenuto dopo un certo numero di giorni che ero stato lì. Quindi sono stato nell'88, poi ci sono rientrato nell'89, sono rientrato nell'autunno dell'89 trovandomi nel pieno della bagarre della mostra di Giulio Romano, che debuttava proprio nell'autunno o nel settembre dell'89. Mi ricordo che il primo lavoro grosso fu lo smontaggio di quella mostra.
0: Quelli erano anni, però immagino, in cui fosse ancora interessante lavorare nelle sovrintendenze, anche con un rapporto con il territorio molto più ramificato rispetto poi a delle riforme, alcune delle quali si possono avere opinioni diverse, ma insomma hanno portato anche diverse sciagure al nostro paese.
1: Ah, io questo non posso che essere d'accordo, nel senso che per quel che riguarda la storia dell'arte italiana, di certo negli anni 70 la più progressiva si fa in quel momento nelle sovrintendenze, cioè il modello di spiegazione territoriale del nostro passato viene elaborato dentro le grandi sovrintendenze, e essenzialmente quella di Bologna e quella di Torino, insomma. Quindi il modello, la sostituzione di un modello strettamente storico-artistico con un modello antropologico più generale, e tutto questo sempre tenendo presente l'oggetto specifico, sono dei punti di forza. E per l'appunto anche il reclutamento, come le dicevo, era un reclutamento che selezionava sul fronte della competenza. Quando questo è venuto a saltare, e quando, e purtroppo non ce ne siamo resi conto con sufficiente chiarezza, si è installato questo sistema in base al quale i direttori, intanto si sono separati i musei dal territorio, e questo è qualcosa di particolarmente sbagliato rispetto alla struttura del patrimonio artistico italiano. Ma dall'altro lato, quando i direttori non sono più delle persone che hanno vinto un concorso e ci restano, ma sono delle persone che ruotano, la dipendenza dal potere politico diventa micidiale, ecco, diventa che c'è un avvicendamento che impedisce l'acquisizione della competenza, perché la competenza si acquisisce col tempo. Cioè, penso per esempio, per quel che riguarda il territorio, bisogna starci per conoscere i parroci, per conoscere gli assessori, per conoscere i fabbricieri delle chiese, insomma tutto questo è qualcosa che si costruisce nel tempo, insomma. E questo è stato liquidato in tempi brevissimi, per l'appunto. Per questo, quando, non che voglio descrivere gli anni 70 come un'Arcadia, ma certamente il livello del funzionario di sovrintendenza italiano degli anni 70 è imparagonabile, insomma, rispetto a quello odierno, perché il quadro culturale e il quadro politico sono completamente diversi, insomma. Questo è vero, e non per difendere la riforma, che oggi si può dire sciagurata, insomma, dell'autonomia dei musei, che c'erano delle cose che non funzionavano, e questo è verissimo, erano arrivate ad un punto impossibile. Però la soluzione è stata eccessivamente draconiana, e adesso ne portiamo le conseguenze, soprattutto lo porteranno le generazioni successive,

0: Giovanni Agosti, le sue tante biblioteche, perché certo non si può parlare di una soltanto, tra le sue tante biblioteche me ne ha mostrata una che ha definito quella topografica, quindi con sezioni dedicate alle città. Poi mi ha detto anche ci sono delle città esplose, quindi le ho allargato gli scaffali. Ecco, questo suo interesse per le città?
1: Ma è un, diciamo, un interesse che dipende dal mio modo di considerare il mio mestiere. Quando ero ragazzo qualcuno mi ha, e ma veramente non mi ricordo chi, mi ha detto che quello che faceva la differenza in una biblioteca era il topografico, nel senso che per avere tante monografie degli artisti bisogna avere i soldi, ma i libri si trovano, oggi poi molto più facile, ma anche da comprare, insomma i cataloghi ragionati degli artisti sono molto costosi. E la mia biblioteca, è fin da quando ero ragazzo, si è focalizzata molto su questo tema dei luoghi, che vuol dire recuperare le guide delle chiese, recuperare i dépliants. Ecco, io conservo anche molto di questo materiale che in altre biblioteche, nelle biblioteche pubbliche oggi non si conserva più, anche le biblioteche specializzate, le benemerite biblioteche specializzate, che sono purtroppo quasi tutte straniere nel nostro paese per lo studio della storia dell'arte, adesso tendono a non acquisire più questo tipo di materiali. Ecco, io ho tantissimi volantini, brochure, ecco, robe di questo genere nella parte topografica. Poi esplodono dei luoghi che sono i luoghi per cui, diciamo, nella pianta della casa diventa anche una mappa. È un ritratto di quelle che sono state i lavori, insomma, della mia esistenza, quindi esplodono nel topografico, ma esplodono anche dalla parte della letteratura, cioè gli autori che sono per me argomento di riflessione quotidiana hanno acquisito una tale dimensione sia per i testi sia per i libri che li riguardano, che li ho dovuti estrarre, che siano Gadda o che siano Arbasino o che siano Pasolini o che siano Testori. Questi sono andati fuori dal loro ordine alfabetico, e altrettanto per quel che riguarda la topografia è evidente che Milano o Mantova, per l'appunto, dove ho lavorato, piuttosto che la Valsesia, piuttosto che Siena, a cui sono stato molto legato, sono sfuggite all'ordine alfabetico per cercare all'interno degli spazi della casa dei contenitori in cui ospitare appunto questi materiali talvolta spuri, rari, non so, ma che possono essere i programmi delle rassegne del cinema Massenzio di quando ero ragazzo, piuttosto che, insomma, ci sono cose curiose.
0: Non butta niente lei?
1: Ho difficoltà, e questo è un problema molto grosso, perché non vorrei rimanere sopraffatto, faccio una certa fatica, ecco, non riesco a buttare via i libri, non riesco neanche a buttare via i vecchi cataloghi delle aste, butto via quelli delle aste dei vini, ecco, perché non mi interessano, ecco, ma per il resto ho molta, mi viene, è un po' come il pane, non riesco a buttarlo via.
0: Lei è anche bibliofilo, nel senso anche collezionista, perché da questa cosa non si avrebbe questa impressione, perché si dà una sensazione di sì, tutto molto di vissuto, ma anche dei libri sembrano tutti libri molto maneggiati, sì, molto, sì. Molto...
1: No, nessuna ossessione da bibliofilo. Io sui libri scrivo anche con la penna, forse presunzione, insomma, nel momento in cui andiamo alla ricerca delle annotazioni degli altri ci possono stare anche le mie, ma anche con le opere d'arte, con tutto, insomma, io ho un rapporto molto fisico, molto concreto, e nessuna forma di li raccolgo e li uso.
0: Per proseguire un po' anche nei suoi studi e mettere a fuoco alcuni interessi nel tempo limitato che abbiamo, forse, ecco, possiamo proprio fermarci, sarebbe ingiusto proprio alla luce di quello che lei ha detto, di fronte, perché non sono degli altari né degli altarini, però sono delle sezioni appunto esplose dei suoi interessi, quindi lei le ha citate, ha detto Testori, Pasolini, Arbasino, poi abbiamo fatto una piccola sosta davanti a Mantegna, perché non, ecco, perché voglio dire, tutti abbiamo in mente la colossale monografia da lei scritta su Mantegna.
1: Ma mi auguro che appena andrò in pensione di riuscire a scrivere il secondo volume, ecco, per cui da anni sto accumulando i materiali. Ecco, il mio desiderio è questo, anche di riuscire, cioè non mi piace lasciare le cose a metà.
0: Facciamo una piccola sosta meditativa di fronte a Mantegna, la sua libreria di Mantegna. Cosa ha significato lo studio di Mantegna nella sua vita?
1: Ma diciamo, ci sono dei motivi espliciti e dei motivi sottesi. Ecco, quelli sottesi magari sono difficili da chiarire. Io lavoravo a Mantova e questo artista mi aveva sempre interessato. Non era però una mia ossessione, lo è diventato lì a Mantova, e soprattutto, diciamo, quando ci fu questa mostra nel 1992 a Londra, organizzata dall'Olivetti, l'ultimo grande gesto del mecenatismo Olivetti. Io già da un po' avevo cominciato a collaborare con l'Olivetti e mi venne, insomma, questa idea, perché portai un quadro a Londra e alla mostra, e da lì cosa chiama cosa, insomma, cioè c'era un, ho capito che mi era un nodo attorno al quale potevo aggregare tante altre cose. Infatti il mio primo volume del mio libro su Mantegna è un libro che utilizza Mantegna nel titolo, ma in realtà parla di mille altre cose. Insomma, è un tentativo di riflettere su come si elabora un canone di valori condiviso, un canone, come si afferma un artista, quanto è importante il giudizio degli altri perché un valore figurativo sia accettato. Insomma, questo era il senso, insomma, perché Mantegna è circondato da un coro di umanisti che ne celebrano le doti. Ecco, ci sono autori invece che sfuggono assolutamente il tema della celebrazione letteraria, e questo è per me è un costante tema di riflessione. Cioè, ho molto riflettuto per esempio su Gaudenzio Ferrari, appunto, ad avere una casa nei pressi del Sacro Monte di Varallo. È proprio l'esempio invece di un autore che rinuncia ad ogni forma di celebrazione letteraria da parte dei contemporanei, semmai l'avrà a secoli di distanza da parte di un eccentrico vittoriano come Samuel Butler, o da un irregolare novecentesco come Testori, insomma. E poi ci sono nella scelta di Mantegna delle ragioni molto, molto profonde, ma insomma credo che si capiranno, saranno rivelate dall'ultimo capitolo del secondo volume, insomma, che, come nelle migliori tradizioni, ho scritto appena, subito dopo aver scritto l'inizio.
0: Lei è celebre anche per apparati di note non esattamente snelli, o sbaglio? Facciamo una riflessione sulle note.
1: Celebre è di troppo. Io credo alle note, credo, diciamo, al genere letterario delle note, che hanno, le mie hanno, diciamo, tra i loro antenati quelle della Dalgisa di Gadda e dei Fatti di Masolino e di Masaccio di Longhi, insomma, no? Quindi questo è il mio punto di partenza, cioè lì
0: ce lo spieghi,
1: sono delle note nelle quali sono contenute in pillole delle diramazioni, delle deviazioni, degli approfondimenti, con la consapevolezza che ars longa vita brevis, e quindi non si riesce, non si riuscirà nella vita, nel tempo che il Padre Eterno ci mette a disposizione, non è possibile affrontare tutto. Allora certe cose uno le fissa lì a futura memoria, quindi la nota è la costruzione di dei punti di fuga rispetto a un filone principale. Quindi non sono delle note bibliografiche, che oggi sono relativamente facili da fare, insomma, dire, copiando e tirando giù dall'internet, ma sono, come in alcuni casi, dei piccoli racconti, delle fiabe sussidiarie rispetto a quello che è il racconto principale. Cerco di evitare che i miei allievi le prendano questa cattiva abitudine. Insomma, io sono stato anche molto segnato da uno studioso con cui in questo momento è come se dialogassi continuamente, a cui ho voluto un enorme bene, che si chiama Gianni Romano, che è stato un grande soprintendente del Piemonte, per l'appunto, negli anni 70, di cui sto facendo una raccolta di scritti. E le note di Romano sono delle note veramente, da qualcuno di queste uno potrebbe tirare fuori dei libri, ecco. Credo che siano un modo di procedere molto, molto complesso, ecco, per la realtà di oggi, che è inevitabilmente una realtà costruita in altro modo, ecco, e penso anche che con questa realtà dobbiamo fare i conti, non dobbiamo fare finta che non esista.

0: Lei prima ha fatto riferimento a Roberto Longhi. Quanto ha significato nella sua storia, nella sua formazione? Io trovo che sia anche un po', ora forse la dico troppo grossa, però anche un po' dimenticato. Esiste una fondazione che è piuttosto attiva e tutto sommato si legge poco.
1: È uno studioso che per me è fondamentale fin dagli anni del liceo, ma basterebbe dire che è il maestro di Pierpaolo Pasolini, di Carla Lonzi, e con questo, come dire, ogni discussione sarebbe chiusa in partenza, insomma. È il maestro di Attilio Bertolucci, di Giorgio Bassani, di Giovanni Previtali, cioè è evidente, non c'è stato altro studioso di questa caratura nel mondo della storia dell'arte, certamente no, ma insomma credo in generale nell'Italia del Novecento. È vero che si legge poco, è diventato anche molto difficile da leggere per quel che riguarda la complessità, soprattutto seguendo la periodizzazione che Contini aveva dato dell'attività di Longhi, della prima e della seconda fase. La terza fase è leggibile, ma è uscito l'altro anno un bellissimo libro di un mio allievo che si chiama Tommaso Tovaglieri, che è quello che mi ha regalato l'Elefante, che è stato pubblicato dal Saggiatore, che ha avuto anche un notevole successo nonostante, come dire, i giudizi del mondo accademico italiano, che si chiama appunto Mito del più grande storico dell'arte del Novecento, edito dal Saggiatore, che fa veramente capire, insomma, dire la centralità di questo autore. Io credo ci sarebbe bisogno di una politica editoriale di alto livello che collochi questi libri nel posto che meritano, ecco, dentro il panorama dell'offerta culturale italiana. Poi è chiaro che devono essere in qualche misura introdotti e spiegati e non presentati né come Vangelo né come qualcosa ne va dietro, insomma, ma dobbiamo, io credo che almeno io ci faccio continuamente i conti, insomma, come faccio continuamente i conti con Pasolini o con Alonzi.

0: Giovanni Agosti, veniamo alla sua attività didattica. Lei insegna alla Statale di Milano. In questa nostra conversazione ha fatto molto spesso riferimento a degli allievi, il mio allievo che ha scritto questa cosa, il mio allievo che... E quindi questo, perlomeno da me che l'ascolta, mi fa dedurre un rapporto vivace e proficuo con i suoi allievi. Ecco, le chiedo però, si sente lei un maestro? C'è ancora, lei ha parlato di maestri, perché la nostra generazione ne ha avuti di maestri. È ancora una parola attuale? Come si può essere oggi maestro?
1: Beh, diciamo, per la nostra età è difficile essere. Io, se mi si chiede qual è il mio mestiere, dico l'insegnante, ed è quella, diciamo, la scommessa principale della mia esistenza. Ci ho buttato un quarto di secolo, da un quarto di secolo che insegno. Ho avuto e ho degli allievi bravissimi, allievi anche da cui ho imparato, allievi che mi sono stati vicini in momenti complessi, allievi che mi hanno maltrattato, tradito. Questo, come dire, è naturale che non hanno magari capito il senso di quello che io desideravo. E ho cercato di non, nel mio insegnamento, di non pensare a delle repliche. Ecco, ho sempre puntato su una differenziazione di questi ragazzi e queste ragazze. Sono uno diverso dall'altro, e in qualche modo io ho cercato di fare dei vestiti su misura per loro nel loro affrontare la vita lavorativa. Quindi ci può essere una che appunto dirige la Pinacoteca di Varallo, che è Paola Angeleri, piuttosto che c'è chi dirige Palazzo Strozzi, che è Arturo Galanzino. Sono molto diversi. Dire questa a Paola, aveva la nonna che era Varallo, ho cercato di dire: ma lavora sul Sacromonte. Arturo aveva uno zio che aveva conosciuto Bernard Geoffroy, che è stato autore del più bel libro su Caravaggio dopo quello di Roberto Longhi, che è il dossier Caravaggio, e ha lavorato su questi materiali che aveva trovato in cantina. Agostino Allegri ora lavora all'Accademia Carrara, Giovanni Renzi lavora con noi all'università, Antonio Mazzotta va a dirigere l'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini, Alessandra Brambilla è alla Pinacoteca Zust a Rancati in Svizzera. Cioè, sono stato contento, ecco, da questo. Appunto perché, ma non tanto perché non è il riconoscimento esterno che queste persone hanno, è quello che hanno fatto di buono per il nostro mestiere e in molti casi per il nostro patrimonio. È che, muovendosi in una realtà che nel corso di 25 anni è cambiata, a un certo punto bisogna modificare, ecco, le modalità di rapporto, no? Quindi io ho sempre cercato, soprattutto con un mio collega che si chiama Jacopo Stoppa, di cercare di mettere insieme delle imprese collettive dove per questi ragazzi fossero delle palestre, fare dei seminari, per esempio, come dire, esterni al carico didattico, dove i migliori o i più appassionati potessero verificare. Questo diventa quotidianamente sempre più difficile.
0: Lei però ora ha fatto riferimento, ne ha fatti tanti di nomi, però a delle eccellenze che in realtà ci sono sempre state in tutte le generazioni. Però io mi chiedo, perché assolutamente non voglio fare la parte appunto, della vecchia che si lamenta, però diciamo, il livello di ingresso di queste generazioni non lo trova lei un pochino deteriorato, perlomeno da un punto di vista di, cioè, le competenze sono diverse, non voglio assolutamente dire eravamo più preparati noi, eravamo, però voglio dire, un'assenza di contesto, un po' questi ragazzi ce l'hanno.
1: Altro che questo va da sé. È bruttissimo l'insegnante che dichiara, come dire, i deficit delle persone che vengono in aula. Ma io ho avuto in aula studenti che credono che Caravaggio sia andato a Roma in treno, o studenti che non sanno il numero delle guerre mondiali. Se voglio far cadere una persona agli esami, chiedo in quale regione d'Italia è Urbino, città che nessuno colloca nella regione reale, nonostante magari ti sappia dire che Raffaello è nato lì, ma non sa che il Cortegiano è ambientato dentro il Palazzo Ducale. E, no, il problema maggiore di questo paese, che quindi il tema non è aumentare il numero dei laureati, come quotidianamente viene ribadito negli articoli sui giornali. Il problema è fare con coscienza questo mestiere e formare le persone. Io continuo a credere che sia importante che le persone sappiano leggere i numeri romani. Per esempio, i numeri romani sono oggi considerati lo studente specializzando in storia dell'arte, può anche non saper leggere 24. Abbiamo avuto discussioni su questo punto, per me è un fatto dirimente. È vero che anche i navigatori dicono corso XXII marzo, è vero che nell'arte contemporanea si usano poco i numeri romani, ma non si può, anche se si studia arte contemporanea, non saper leggere un'iscrizione su un quadro di De Chirico dove c'è una data e il numero romano, a maggior ragione se si arriva a una specializzazione. Cioè, questo è un fatto reale, drammatico, potrebbe sembrare un discorso di destra. Io credo che sia l'unico discorso, qui non è né destra né sinistra, è un discorso etico di persone che devono sapere che è in gioco il futuro del paese, e i manuali sono uno specchio di tutto questo. Cioè, i manuali scolastici sono dei manuali che non rispecchiano il paese reale, vellicano le ambizioni degli insegnanti, non prendono in considerazione quelli che sono i gap clamorosi. Per esempio, quando io ho cominciato ad insegnare, la trasfigurazione, soggetto appunto dell'ultimo dipinto di Raffaello, era un episodio del Vangelo che gran parte degli studenti non era in grado di raccontare. A 25 anni di distanza il problema c'è sulla fuga in Egitto o sulla strage degli innocenti. E allora cosa faccio? Gli racconto la strage degli innocenti, gli spiego, e d'altra parte quello che succede a Gaza tutti i giorni non è una strage degli innocenti. Ecco, devo cercare di trovare una modalità differente e non stare solo a lamentarmi. Io per anni mi sono lamentato, adesso sto cercando di trovare un modo di ridisegnare il mio impegno all'insegna di una leggibilità differente, altrimenti vedo solo quello che abbiamo perduto.
0: Ma questo mi sembra molto bello da parte sua sentirlo, però io mi chiedo anche, quello che era, faceva parte di una formazione che era anche progressiva negli anni, si può recuperare in un tempo raccorciato? Io capisco che si possono fare con velocità, ecco l'esempio che lei ha fatto, la strada degli innocenti Gaza, lo capisco, si possono fare, osare dei salti anche logici e temporali per far capire dei concetti, però ci sono delle cose che io mi dico, anche una cosa banale, molta per esempio della nostra anche cultura figurativa veniva banalmente dal catechismo.
1: Certo. Ma certo, è chiaro che veniva da lì e veniva, ma il problema infatti è che siamo di fronte a una società multietnica. Questa società multietnica è una realtà, con questa realtà io, se ho gli studenti cinesi in aula, come per anni li abbiamo avuti in nome di quei programmi di scambio, ma io come gli spiego che la Madonna è vergine e fa un bambino? È un problema, ecco, è qualcosa che devo ricominciare da capo. Ma il problema esiste e sul fronte, chiamiamolo così, della storia sacra, ma idem con la mitologia o la storia, il giudizio di Pario, della guerra di Troia, sono perduti. Quindi devo trovare delle altre modalità per inserirli. La scuola italiana era eccellente perché ti faceva fare alle elementari, una prima volta, non so, la storia romana si faceva in terza elementare, si faceva in prima media e si faceva in quarto ginnasio. E è chiaro che di volta in volta l'argomento diventava più complesso, più sfaccettato. Adesso questo tema dell'iterazione non c'è più, siamo veramente disorientati, e il problema per me più grave per quel che riguarda l'università è stata la trasformazione dello studente in cliente. Cioè, quando è entrato questo meccanismo, questo paradigma psicologico, comportamentale, per cui lo studente è in ogni modo protetto, è molto più protetto di me dalla struttura. Lo studente è a priori difeso dall'università, l'insegnante non è difeso. Io all'università ho i genitori che vengono al ricevimento, ho i genitori che protestano per i voti dati agli esami al figlio, alla figlia, e questo era qualcosa che non c'era. È vero che la vita si è allungata e che quindi sono giovani a 40 anni, però certamente il genitore dello studente universitario che va a protestare, ecco, è qualcosa di... Adesso un minimo questa vicenda della Palestina ha mosso, non tanto i nostri, insomma qualche cosa di un pochino di sensibilità, perché spesso sono schiavi di quello strumento a cui affidano tutti loro stessi, qualunque dato a memoria è rifiutato, qualunque cioè io faccio un insegnamento che è molto nozionistico, degli esami che sono molto nozionistici, e la soluzione che era stata trovata all'interno della mia università era che potevano laurearsi in storia dell'arte saltando la mia materia, facendo il medioevo e il contemporaneo e non facendo l'età moderna, perché è convocato da una preside che mi chiese di dare qualche 18 in più, che era un problema, non era un problema di coscienza, e le ho risposto che per me quello era un problema di coscienza e continuo a pensarlo, ecco, perché credo che continuare a laureare queste persone e metterle dentro il mondo, non metterle poi alla fine nel mondo del lavoro, perché sono poi persone che non hanno una formazione reale, poi gli vengono insegnate delle materie. L'altro problema molto grosso che io avverto nell'università di oggi è questo presentismo permanente che riguarda sia la letteratura sia la storia dell'arte. Insomma, questi ragazzi vengono messi per l'idea di tenerli più avvinti, più incuriositi, a studiare le cose dell'altro ieri o addirittura dell'oggi, eliminando qualunque forma di in un approccio di natura squisitamente storica. In questo modo gli si toglie lo spirito critico, perché non è una soluzione fargli fare le tesi sull'ultima serie televisiva, così come sull'ultimo libro di Ammanniti. E poi se uno si è laureato su Poliziano poi riesce a scrivere su Ammanniti, è difficile che quello che si è laureato su Ammanniti poi scriva su Poliziano. E io, per dire, una mia allieva che si è laureata sui quadri di Paolo Veronese, Cristina Moro, che ora cura l'archivio di Cini Boeri, ha curato l'archivio di Michele De Lucchi, il viceversa, ecco, anche qui faccio fatica a vederlo. Quindi il problema di far studiare le discoteche degli anni Ottanta piuttosto che non è una soluzione, non è in questo modo. Noi in questo modo li imbrogliamo questi ragazzi, cioè aver tolto ogni forma di fatica per la tesi, sostituendola con quelle famigerate interviste e con i programmi connessi che le trasformano direttamente in dei file di Word, eliminando la biblioteca, eliminando certi procedimenti della ricerca. L'ultimo libro di McEwan dice delle cose piuttosto serie su questo tema dei giovani e del loro rapporto con il passato. Insomma, c'è questo professore che è molto demoralizzato perché questi ragazzi dicono che non gliene importa niente di quello che è successo prima. Ecco, a tratti ho anch'io questa impressione. Ora loro ci danno i giudizi, perché naturalmente, essendo clienti, l'università è molto sensibile al loro punto di vista, e a me è capitato più di una volta di trovare scritto, naturalmente il giudizio, il loro punto di vista è espresso anonimamente, che io sono vecchio e che è bene che vada presto in pensione.
0: Ecco, speriamo che di non dover attraversare una catastrofe come quella annunciata da McEwan per ripartire.

0: Stiamo arrivati alla fine della nostra conversazione. Io naturalmente mi sarei voluta fermare di fronte agli scaffali dedicati ad Arbasino, dedicati a Testori, dedicati a Pasolini. Non le faccio una domanda su cosa. Lei ha fatto prima la parola cliente e non la sollecito sulle mostre, perché qui su come si fanno le mostre in Italia, come andrebbero fatte, perché forse un'idea ce la siamo fatta di cosa lei ne pensa anche attraverso questi altri discorsi. Però le voglio fare un'ultima domanda sugli archivi, perché questo mi interessa molto, perché lei mi ha fatto vedere, ci sono stanze qui in questa casa piena di scatoloni, e mi ha detto che lei ha acquisito un archivio che probabilmente andrà ancora sistemato, non so se ne vuole dire qualcosa, ma quanto ancora l'archivio ha un senso per questi studi, al di là di quello che si può trovare in rete, proprio un archivio, come bisogna pensarlo un archivio in nostri giorni?
1: Ma adesso tutti noi, una di quelle parole magiche insieme alla digitalizzazione, che diventano. È chiaro che l'archivio è qualcosa che è di fondamentale, insomma, in cui si preservano le cose per chi verrà dopo di noi, e bisogna fare in modo che possano essere studiate anche in un modo diverso da quello che immaginiamo noi oggi. Questa è la difficoltà, cioè dobbiamo cercare di inventare delle strutture che siano talmente flessibili da permettere anche di essere capovolte, quindi di non essere coercitivi. Io dire, ho la mia casa, i miei archivi andranno alla Fondazione Feltrinelli e si preoccuperanno poi loro, in qualche modo, mi importa di lasciare testimonianza, insomma, che ci sia una testimonianza fisica, come le dicevo prima, insomma, di come si lavorava nel Novecento. È probabile che si lavorerà in un altro modo, ecco, ma la fisicità, ecco, la fisicità, la fatica, ecco, del muovere i faldoni, del cercare le cose, credo che è parte della croce e delizia di questo mestiere.
0: Anche le scoperte.
1: Anche le scoperte, perché esiste la felicità intellettuale, insomma, a maggior ragione quando si diventa vecchi, no? Ma anche quando si è giovani. C'è una pagina bellissima del libro autobiografico di Rossana Rossanda, quando parla, diciamo, dell'emozione, perché Rossana era una storica dell'arte, insomma, nella sua fase giovanile, ecco, e lavorava qui nella biblioteca d'arte di Milano, al Castello Sforzesco, e parlava, come dire, della felicità intellettuale che provava nello scoprire. E del resto, uno dei maggiori conoscitori di disegni del Novecento, un grande storico dell'arte, che si chiamava Philip Pouncey, più un grande conoscitore che un grande storico, ma insomma diceva: "An attribution today keep the depression away", e quindi in qualche modo è vero, insomma, ci si aiuta. E l'euresi è un momento bellissimo quando si scopre, ma non dobbiamo, insomma, credere che sia la singola trovaia, ecco, che faccia il grande studioso. Carlo Dionisotti diceva che l'inedito è la merce più vile nel cassetto di uno studioso. Ecco, l'importante è il punto di vista, il modo con cui si guardano le cose e le si interroga, sia cercando di ricostruire gli occhi del tempo che li ha prodotti, sia tenendo ben aperti i nostri occhi di oggi per capire perché quelle cose ci servono e a cosa ci servono, e se possibile come ci possono essere utili per modificare cosa in questo mondo non ci piace.
0: Grazie.
1: Arbasino avrebbe detto auguri e auguri, soprattutto negli ultimi anni.

Ed era l'ultimo episodio de La vita che mi diedi. No, Monica D'Onofrio ha incontrato lo storico dell'arte Giovanni Agosti e questo episodio è stato realizzato con il montaggio e le scelte musicali di Giovanna Natalini. Io vi ricordo che tutte le puntate della vita che mi diedi sono a disposizione per essere ascoltate su RaiPlay Sound in un'apposita playlist che si chiama appunto La vita che mi diedi. Al numero 3355634296 è arrivato un messaggio da Joe. Giovanni Agosti sta facendo in maniera molto vera e semplice la radiografia della nostra impoveritissima società sradicata da tutto. I numeri romani anche chi aveva fatto solo le elementari li conosceva. Grazie infinite per un'intervista di grandissimo valore. E dunque la puntata di questa sera si sta per concludere. Abbiamo ascoltato due cartelloni, uno dal Festival Altri Ascolti di Chamois con Iyad Tahiti al oud e Daniele Bertone alle percussioni, un programma che ha riscosso molto successo tra i nostri ascoltatori. E nel secondo cartellone abbiamo ascoltato invece la prima parte del concerto dell'Orto, Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta con Kevin Spagnolo, che ha eseguito l'Ouverture, lo scherzo e il finale in Mi maggiore di Robert Schumann e il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 di Carl Maria von Weber. Ascolteremo la seconda parte domenica prossima. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Giulio Salvatelli e Danilo Solidani, in regia Valerio Giannetti e al microfono Luisa Santacesaria. Radio 3 Suite torna domani, al microfono ci sarà Guido Barbieri. Io vi auguro buonanotte e do la linea a Battiti.

voce e l'interpretazione potente, deflagrante, magnetica, seppur immersa nel frastuono di Sandy Shamoon con il brano Dreams of the Imagination ad aprire questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili. Cominciamo subito ricordando i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e infine Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Un brano del 2021, quello che abbiamo appena ascoltato, Dreams of the Imagination, che anticipava l'uscita del primo lavoro da solista, Fata, di Sandy Shamoon, artista tra le più straordinarie e rappresentative della scena contemporanea libanese, cantante, performer, attrice e sound artist con base a Beirut. Il suo lavoro attinge alle tradizioni popolari arabe ed esplora le tematiche sociali e politiche. A inizio giugno tornerà anche con un nuovo album in studio, appunto il suo secondo da solista su Raptured, ma Sandy Shamoon l'abbiamo ascoltata anche in altre formazioni, alla voce del trio Ghadr e soprattutto come voce inconfondibile dei Sanam. E sarà proprio il sestetto libanese a essere protagonista di gran parte della puntata di Battiti di questa notte, con un concerto con cui torniamo con molto piacere alla passata edizione del Festival Transmissions di Ravenna, ormai storico appuntamento dedicato alla musica sperimentale e di ricerca in diverse forme, dall'elettronica al folk, alla forma canzone, all'avanguardia, fino all'avant rock e alla psichedelia. Quella del 2025 di Transmissions è stata la 17ª edizione, che si è svolta dal 20 al 22 novembre, un festival che dopo tanti anni di curatela affidata ad artisti esterni, ricordiamo tra gli altri Cali Malone, Murmader, Marta Salogni, lo scorso anno, nel 2025, ha aperto, diciamo, un nuovo ciclo triennale tematico con la direzione artistica del team di Bronson, guidato da Chris Angiolini, che sono appunto gli organizzatori di Transmissions, come anche del Beaches Brew, di cui vi parleremo prossimamente, e ha aperto con un omaggio a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, film culto del 1964, girato proprio a Ravenna e poi diventato nel corso degli anni un riferimento per tanti musicisti e tanti artisti, non solo italiani, ma di tutto il mondo. Come ogni anno, Transmissions ha ospitato una line-up con vocazione molto internazionale. Tra gli altri c'erano Hilary Woods, Stephen O'Malley, Index for Working Music, Micah Pinson, appunto i Sanam, quindi sempre un occhio alla contemporaneità, ma poi c'erano anche Adriano Zanni, proprio con un omaggio a Deserto Rosso, gli Wow, Bruno Dorella, e come sempre Transmissions ha proposto anche, diciamo, un programma collaterale, il Transmissions Off, con proiezioni e DJ set. I concerti si sono svolti negli spazi del Teatro Rasi, e quello che sia anche, diciamo, un programma collaterale, il Transmissions Off, con proiezioni e DJ set. I concerti si sono svolti negli spazi del Teatro Rasi, e quello che siamo per ascoltare stanotte

Con una psichedelia a tinte molto scure, ma soprattutto una musica, ci viene da dire, che unisce la potenza e la poesia dei testi che spesso attingono proprio alla tradizione araba, soprattutto egiziana, ma anche libanese, nell'interpretazione vocale di Sandy Shamoun, con l'intensità e l'affiatamento di musicisti che ormai suonano insieme da diversi anni, musicisti che sono poi peraltro tutti attivi con vari progetti nella vivacissima scena contemporanea sperimentale rock libanese, in particolare di Beirut, di cui vi parliamo spesso qui a Battiti. I Sanam sono appunto alla voce Sandy Shamoun, e poi con lei ci sono Antonio El Hadj Moussa al basso, Anthony Sayoun alla chitarra e al sintetizzatore, Pascal Semerjian alla batteria, Marwan Tome alla chitarra, in questo caso era anche al bouzouk, perché Farah Kaddour, che generalmente è al bouzouk nei Sanam, non era presente esattamente in questo concerto. Cominciamo quindi a immergerci nella musica e ascoltiamo proprio il live dei Sanam, che occuperà gran parte della puntata di questa notte. Il live dura all'incirca un'ora, è stato registrato appunto, come dicevamo, al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025 nell'ambito della 17ª edizione del Transmissions Festival. Noi ci ritroviamo più tardi, a tutti un buon ascolto.

0: من الشموس، ولو هتفت انتهيت انتهيت، تصبح واحدا بين المرايا حتى تتسمى الأشياء من جديد. نهب للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تشرب ثقيلا بين الحرائق والينابيع، ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى إذا لمس النبض خفرا مع مسر الينابيع واهتزاز الثمر الملآن. ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق، سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بعد اتفاض والهينمات.
1: In sottofondo ancora gli applausi per i Sanam, una formazione potentissima sul disco ma che lascia letteralmente senza fiato nella sua versione live, che è cresciuta tantissimo dall'esordio. Riemergiamo dall'ascolto del concerto del sestetto libanese alla 17ª edizione del Transmissions Festival di Ravenna, un live che si è svolto il 22 novembre 2025 al Teatro Rasi nell'ambito di un'edizione intitolata Red Desert e ispirata appunto a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Nelle prossime settimane avremo modo di ascoltare anche altri concerti che si sono svolti durante questa 3 giorni. In particolare abbiamo avuto modo di vedere i Sanam dal vivo negli scorsi mesi in diverse occasioni ed è difficile veramente non rimanere profondamente colpiti da quella che è la loro proposta musicale, una fusione di canzone tradizionale egiziana e poesia araba moderna con l'avant rock, la psichedelia, elementi di jazz, di elettronica, di improvvisazione. Soprattutto però i Sanam restituiscono l'intensità, il bisogno di speranza, il dolore, l'inquietudine di un popolo da un lato profondamente creativo e vivace, anche con un forte senso di comunità, dall'altro costantemente minacciato e materialmente poi privato dei propri spazi, della propria libertà, come è accaduto in passato e come sta accadendo in quest'ultimo periodo a seguito degli attacchi israeliani, tanto che ci piace anche ricordare la raccolta fondi per i numerosissimi sfollati libanesi messa in piedi anche dal Tunefork Studio, uno studio di registrazione di Beirut, un centro nevralgico per la scena sperimentale rock underground sotterranea libanese, dove è stato registrato in parte anche quest'ultimo lavoro dei scena sperimentale rock underground sotterranea libanese, dove è stato registrato in parte anche quest'ultimo lavoro dei Sanam, Sametus Autan, ma dove

proprio all'indirizzo del Tune Fork Studio. E in quest'ultima parte di Battiti restiamo ancora in Libano, ci restiamo con due uscite di qualche mese fa dell'etichetta Ruptured, in realtà attivissima con le radici a Beirut, che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che dà voce alla vivace scena libanese in tutta la sua grande varietà sonora, dal rock all'elettronica, all'avanguardia, ai contatti con la musica tradizionale. Cambiamo quindi un po' suono con il progetto Prophetic, trio che ci porta dentro un'atmosfera decisamente più luminosa, estiva, quasi come se ci teletrasportasse su una spiaggia libanese tra surf rock, suoni mediterranei, musica per sonorizzazioni. L'album si intitola Acqua Marina e lo ascoltiamo con due brani in sequenza, Mallifa e Marmura. Prefaces.

Da Beirut abbiamo ascoltato due brani in sequenza dei Prefaces, trio composto da figure di spicco della scena musicale indipendente libanese, quindi Sharif Megarban, fondatore tra i fondatori di diverse etichette importanti, ABB Funk, Cosmic Analog Ensemble, Histology Records. Con lui ci sono Salim Naffati, o anche con l'alter ego Alko B, e Pascal Semerjian, che è uno dei componenti dei Sanam, che abbiamo ascoltato nella prima parte della puntata di questa notte con il live dal Transmissions Festival di Ravenna. Semerjian è anche uno dei componenti dei Postcards, formazione che condivide tra gli altri con Giulia Sabra. Le due tracce che abbiamo ascoltato in sequenza erano Mallifa e Marmura, tratte da Acquamarina, secondo album in studio in cui il trio esplora, almeno con l'immaginazione, dei desolati beach club lungo la costa libanese. Questo leggiamo nelle note che accompagnano l'album. Abbiamo sentito questi giochi di chitarra elettrica tra surf rock, musica mediterranea, colonne sonore italiane anni 60 e 70, insomma una miscela molto ricca di culture, di generi, di tradizioni, Oriente e Occidente che si incontrano. Anche in questo caso l'album è stato registrato ai Tunefolk Studios di Beirut ed è stato pubblicato da Rapture Records in collaborazione con Histology Records. E chiudiamo la puntata di questa notte con un ascolto che proviene ancora dal ricco catalogo Rapture Records, ancora dalla vivace scena sperimentale di Beirut, ma che ci porta in un paesaggio sonoro completamente diverso, quello scuro, sospeso, notturno di Maud Zinoun e del suo esordio intitolato For the Waves I Rode and the Ones That Broke Inside Me, un disco in cui la cantante, autrice, produttrice oscilla tra pop e ambient, tra field recording e atmosfere vagamente cinematografiche, stratificazioni sonore, lievi orchestrazioni, una dimensione a volte molto intima e raccolta invece in altri casi che apre a sonorità elettroniche vagamente anni 80. L'ascoltiamo, Maud Zinoun, con il brano che apre l'album intitolato Oubli. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto e una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.

0: todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Cristóbal de Morales. Pie Jesu Domine. Hesperion XXI, La Capella Real de Catalunya. Jordi Savall, direzione.

0: Di Cristóbal de Morales abbiamo ascoltato Pie Jesu Domine. Hesperion XXI, La Capella Real de Catalunya. Jordi Savall, direzione.
1: Luigi Boccherini. Concerto in La maggiore per violoncello e strumenti. Allegro, adagio, rondò allegro. Violoncellista Bruno Coxé. Ensemble Les Basses Réunies.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato Concerto in La maggiore per violoncello e strumenti. Violoncellista Bruno Coxé. Ensemble Les Basses Réunies.
1: Sergei Rachmaninov. Tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Numero 1 in Fa minore, allegro non troppo. Numero 2 in Do maggiore, allegro. Numero 9 in Do diesis minore, grave. Pianista Hélène Grimaud.

0: di Sergei Rachmaninov avete ascoltato tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Pianista Hélène Grimaud.
1: Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen, per violino e archi, opera 20. Valentina Sviatlovskaya, violino. Ensemble Taris Virtuosi.